0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
6: Sono le 2:33.
7: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuri Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Radio Ticuri.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto del radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano,

0: Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: E buongiorno, buongiorno Arianna, come stiamo?
4: Buongiorno, benissimo, grazie.
3: Sì. E voi? Ma noi oggi parliamo di ciechi, come al solito, con Arianna. Allora, vogliamo parlare a livello filosofico, come era veduto una volta il cieco nella storia. Arianna, vuoi raccontarci cosa?
4: Sì, sì, certo, il cieco, comunque il disabile in generale, era visto come a livello sociologico si adottava e si adotta tuttora purtroppo il modello medico. Il modello medico in sociologia implica che il disabile viene visto solamente come un soggetto che riceve servizi bisognoso di assistenza, come un altissimo costo per il sistema sanitario nazionale, non in grado di contribuire in alcun modo al benessere della società. La Convenzione ONU dei diritti sulle persone dei disabili, che è entrata appunto in vigore nel 2009 in Italia,
3: sì,
4: è stata ratificata, dà un'altra definizione di disabilità e dice che la disabilità è l'ambiente che ti circonda, sono le barriere, sono le condizioni, non è incentrato sulla menomazione come lo era prima della convenzione. Però purtroppo, diciamo, dalle vicissitudini quotidiane e dagli ostacoli che dobbiamo superare in varie aree, tra cui lavoro e istruzione, si vede che questo modello sociale purtroppo è ancora radicato.
3: E quindi diciamo che, insomma, tutto sommato si sono fatte delle parole, però poi alla fine non abbiamo ricavato niente.
4: No, non siamo riusciti ad abbattere questo modello sbagliato, perché appunto è purtroppo è a livello culturale. Cioè, certo, abbiamo ratificato questa preziosissima norma che è la Convenzione ONU sui diritti dei disabili, però purtroppo non c'è un organo, diciamo, che monitora, oltre all'Osservatorio sui diritti dei disabili, che effettivamente ogni paese applichi le norme della Convenzione ONU. Diciamo che sono norme un po' anni luce rispetto all'Italia. L'Italia è un pochino indietro, soprattutto a livello culturale,
3: ecco,
4: e chiusura mentale.
3: Che vuol dire che sono anni luce indietro le nostre regole, le nostre leggi? Rispetto a cosa hanno di più in Europa i non vedenti? Cosa?
4: Beh, guarda, per esempio, una cosa stupida. Tu in Italia giri per strada con un bastone bianco.
3: Sì, o un cane.
4: O un cane, o una carrozzina, e la gente ti guarda dall'alto al basso.
3: Vabbè.
4: Si vede un pregiudizio e si vede che ti dicono: ma come fai a far questo? C'è moltissima ignoranza. E invece all'estero, e la gente non è accompagnata come in Italia, ma la gente si muove da sola. Quindi c'è moltissima gente con cani guida, con
3: bastoni,
4: con i pavimenti sono diciamo con muniti di lodges, quindi ti danno una guida, ti danno una direzione. Poi anche lì c'è da lavorare, in certe città dipende in che città europee vai.
3: Ecco, per te che sei una girandolona, dov'è che hai trovato il miglior posto andando a fare le tue escursioni che fai settimanalmente qua là? Sei una trottola praticamente.

0: niente. Dov'è che hai trovato l'ambiente più...
1: Diciamo, l'ambiente più confortevole l'ho trovato in Olanda. Ah. Se devo confrontare tra Belgio e Olanda, Belgio, Bruxelles ha delle enormi difficoltà di accessibilità alla metropolitana, e infatti avevo fatto una petizione al Parlamento Europeo, stiamo aspettando che provvedano nel rendere accessibile, perché la sintesi vocale non funziona
0: anche lì.
1: Gli ascensori non ci sono pure.
0: Senti, ti devo lasciare perché per oggi il tempo è finito, ma ne... ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti. Oh,
1: ma tu mi,
2: ciao,
1: rubi...
2: Buongiorno,
1: ma tu mi rubi il mestiere un altro po'. Non appena la Denise ti ha aperto il microfono, già subito. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, io prima di parlare del brano di questa mattina vorrei però che dicessi ai nostri radioascoltatori un po' chi sei tu e cosa fai di bello nella vita. In pochi secondi, perché il tempo è tiranno.
2: Sì. Allora, niente, io tanto sono un ragazzo non vedente.
1: Come me, quindi siamo compagni,
2: ecco,
1: in questo caso.
2: Ecco,
1: sì,
2: infatti, siamo soci, ecco. E praticamente io lavoro come centralinista telefonica all'agenzia delle entrate. E poi il mio hobby è la musica, il mare.
1: Cioè, il mare,
2: poi viaggio come... spesso. Faccio un po' di cose.
1: Quindi
2: abbastanza, sì.
1: Ti integri molto, anche con la musica vuoi integrarti, per quanto ci sono tutti i problemi che si sa di un musicista, poi è difficile, sì, entrare in questo mondo, però a te soprattutto lo fai intanto come diletto e poi insomma non si sa mai quello che può succedere, anche perché tu con la musica vuoi esprimere la tua disabilità verso gli altri, perché la disabilità ce l'hanno solo coloro che non fanno niente. Tu, qualunque siano i problemi tuoi, vuoi comunque esprimere le tue sensazioni. Che poi qualcuno dice: ma questo non è una voce eccezionale, ma questo non ce ne frega niente. Il nostro Vincenzo vuole esprimersi come tutti gli altri disabili di tutti i generi. E allora torniamo.
2: Per la verità, non è che mi voglio esprimermi come disabile, come persona.
1: Certo.
2: La verità. Poi se sono disabile, diciamo
1: certo,
2: una caratteristica che ho in più,
1: ecco.
2: Però quando diciamo tra virgolette faccio il cantautore, scusami per il termine, mi esprimo in prima persona, come essere umano.
1: Certo, logico.
2: Poi, a di volte se sono disabile, diciamo, è un discorso
1: che purtroppo c'è, ma non si può nascondere.
2: Sì, c'è, però.
1: E non si può nascondere. Senti, allora parliamo del pezzo di questa mattina, perché altrimenti poi la Denise ci taglia il pezzo quando va in onda.
2: Allora, la canzone si intitola Cinzia. Praticamente io ho fatto questo CD che porta il nome Cinzia,
1: ecco.
2: E ho fatto una sorta di filo conduttore fra tutte le canzoni,
1: sì.
2: E 5 sono proprio dedicate
1: a questa Cinzia,
2: donna,
1: sì.
2: Sì. E poi una è stata dedicata a una mia amica che mi è stata molto vicina in quel periodo, diciamo, che ero innamorato, e poi l'ultima canzone poi...
1: Vabbè, allora parliamo un attimino di questa Cinzia. Com'era sta Cinzia che ti ha fatto talmente perdere il cuore? Praticamente ti ha toccato il cuore.
2: Allora, no, voglio essere sincero, non mi sento di descriverla, perché voglio mantenere la privacy di questa ragazza.
1: No, io dico com'era a livello sentimentale, lasciamo perdere quello che era per te, cos'è, non ti chiedo fisicamente, ecco, quello appunto, non è che ti chiedo come
2: cos'era
1: fosse fisicamente.
2: Scusami tanto, allora, io... L'unica cosa che posso dire con certezza, fino ad ora non mi è mai battuto così tanto il cuore per una donna come mi è battuta per Cinzia.
1: E allora a questo punto...
2: ormai è un mio passato, giustamente, ormai mi sono ripreso.
1: Certo.
2: Ormai sono rimasti solo dei ricordi, quindi.
1: Però
2: sono ricordi belli.
1: Belli. Beh, ricordi, allora io direi di ascoltare il nostro amico Vincenzo Prosperini in Cinzia.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora eccoci qua, caro compare Alfio, ormai tutti gli Alfio li chiamo compari, perché ricordo la cavalleria rusticana, compare Alfio e compare Turiddu, insomma.
2: Manca Turiddu, va bene
1: lo stesso. E allora si parla oggi, si parla di bullying.
2: Sì, oggi parliamo del bullying, e ripeto, magari qualcuno potrebbe venire l'idea, ma come, non vedete, giocano a bullying?
1: Sì, certo,
2: noi praticamente una decina d'anni fa abbiamo inaugurato dei tornei di bullying che erano sotto, come dire, tra virgolette, la mia organizzazione, e dove ho pensato di far giocare ben 48 persone, dunque 24 non vedenti o tipo vedenti e 24 persone normodotate da un punto di vista
1: visivo.
2: Quindi e praticamente in che modo noi abbiamo pensato di far giocare? Innanzitutto abbiamo pensato di far giocare questi signori tutti alla stessa maniera, quindi abbiamo dotato di mascherine oscure in modo da essere tutti allo stesso livello, sia le persone non vedenti o ipovedenti, in modo da essere comunque tranquilli e non avere alcunché di eventuale problema, e a maggior ragione, è ovvio, le persone vedenti. Quindi durante il gioco, durante l'esecuzione dei tiri, tutti, esattamente tutti, quindi anche le persone vedenti, si ritrovano ad essere non vedenti. Per cui, anche se per pochi secondi, questo ci fa e gli fa capire quelle che possono e chiaramente sono
1: le difficoltà,
2: le problematiche.
1: Certo.
2: Però nello stesso tempo gli fa anche capire che anche in questa situazione, diciamo, ce la si può cavare, tra virgolette, ok?
1: Sì.
2: Chiaramente anche qui abbiamo degli aiuti. Perché? Perché proprio per evitare che la gente quando tira vada oltre quella che è la zona di tiro,
1: sì,
2: si pone a terra una cordicella con dello scotch attaccato.
1: Certo. E per sentire i brilli?
2: Quindi a livello tattile con i piedi si sente quella che è la zona per poter tirare.
1: E i brilli?
2: Allora, i brilli, chiaramente, noi diciamo, si cerca di tirare nella maniera più lineare possibile, più dritta possibile. L'unico suggerimento che noi non vedenti possiamo avere dai vedenti è quello che tu sai perfettamente che ogni volta il tiro è costituito da due volte del tiro,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Quindi quando io ho tirato le mie volte sono rimasti quattro birilli, faccio per dire, il mio compagno vedente, che in quel momento non ha la maschera,
1: sì,
2: mi può soltanto aiutare dicendomi: Alfio, sarebbero rimasti al centro destra, al centro sinistra. Gli dà delle indicazioni che qualche volta vengono recepite bene,
1: e qualche volta
2: no. E anche in questo caso, se per esempio mi dice: sai, è al centro, memori di come giocavo, di quando si giocava a Torvalo, di quando tu cercavi di fare il tiro di precisione e tutto, ma ti piazzi in un modo tale e cerchi di colpire quello che c'è tu. Quindi una bella esperienza, devo dire anche questa, sai, una bella.
1: Quindi è stata un'esperienza senza molte modifiche. Io pensavo addirittura che ci fossero delle situazioni sonore, tipo il birillo più basso con una nota.
2: No, niente. Abbiamo voluto. Allora, devo dire la verità, qualche volta se l'è pensato, sai, di alzare, diciamo, le sponde, no, per non far andare in canaletta, no? Qualche volta si è fatto, invece qualche altra volta abbiamo detto: no, ma ragazzi, siamo tutti quanti. Come meglio viene, dai,
1: certo.
2: Abbiamo fatto anche questo.
1: Certo.
2: Poi sai, alla fine è molto bello, coppe, medaglie per tutti.
1: Certo.
2: E soprattutto quello che è bello è il coinvolgimento generale della gente, che per qualche ora veramente dimentica tutto e si cala soltanto in questa bella realtà ludico agonistica, passatemi,
1: certo,
2: questo termine un po' così, ma che realmente forse vuole far capire bene quello che è lo spirito con cui nasce questa manifestazione, e adesso auguriamoci di poter ancora farne delle altre.
1: Buongiorno Alfio, auguroni, buona giornata e alle prossime, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora, buongiorno! Che bella voce, mi hanno detto che c'è adesso in linea. Pronto, buongiorno!
2: Sì, pronto.
1: Una voce di un ragazzo, che facciamo qui? Buongiorno Marco, come stiamo? Stiamo bene. Allora, chi è Marco Carrai? Marco, Carrai, vengo, vai. Marco Carrai è un ragazzo che ha quasi 30 anni, mi pare, più o meno. La diciamo,
2: sì,
1: l'età,
2: giusto.
1: Tanto
2: se uno... No, definisco 30 quest'anno.
1: Però 30 anni e... Ultimamente, proprio in questi giorni, la settimana scorsa di preciso, quindi proprio qualche giorno fa, esattamente il 21 maggio, è arrivato quatto quatto a fare cosa?
2: Sono arrivato terzo al campionato italiano di showdown.
1: Perfetto, quindi hai, come dico io, hai preso la coppola di bronzo praticamente.
2: Giusto.
1: Ti hanno dato una coppa di bronzo dove hanno, perché io purtroppo non c'ero, mi è dispiaciuto, per
2: una medaglia.
1: Causa comunione nipote, come dicevo anche negli altri giorni, una bella medaglia di bronzo. Mi pare che sia per il momento il risultato più alto che hai avuto nei tuoi tornei, che sono iniziati poi tra l'altro da pochissimo tempo, vero?
2: Sì, questo è il terzo anno che gioco.
1: Ecco.
2: Ero arrivato anche al torneo secondo a Potenza, però ecco, al campionato questo diciamo è il risultato migliore che ho ottenuto.
1: Quindi sei tra i più bravi d'Italia, il terzo praticamente. Uno, due, tre. Al terzo c'è Marco, onorato di parlare con te. Senti Marco, noi chiediamo in genere ai nostri amici che vengono qui in diretta, visto che anche tu fai parte del mondo dei ciechi, qual è il tuo problema visivo, come è successo brevemente, e poi insomma continua a parlare dello sport.
2: Allora, la mia malattia è la retinite pigmentosa.
1: Sì.
2: Proprio dalla nascita, quindi sono nato proprio con questa patologia che è molto diffusa tra di noi
1: e che purtroppo in avanzamento
2: porta alla cecità, anche se in modo molto molto lento, però diciamo la fine purtroppo è questa.
1: Quindi tu quando eri più giovane vedevi molto meglio, vedevi bene anche i colori, altre cose, adesso man mano invece adesso il campo visivo si restringe.
2: Giusto.
1: Lasciamo perdere, si restringe il campo visivo, ma invece si allarga il campo di gioco in questo caso. Diciamo che tu ormai sei fortissimo, noi abbiamo giocato anche insieme varie volte, anche questa volta abbiamo giocato insieme, è bello poi giocare con questo sport che ormai tutti i radioascoltatori conoscono, perché io ne parlo diffusamente, quindi insomma alla fine è uno sport che ti piace molto e vedo che lo fai con tanta passione, tanto amore, dedichi molto tempo a questo sport tu?
2: Sì, proprio mi sono appassionato e mi alleno quando riesco, due volte a settimana, e faccio praticamente tutti i tornei che vengono svolti qua in Italia e a volte anche qualcuno all'estero. Sì.
1: Ecco, dove sei andato all'estero nei tornei per il momento?
2: Sono stato a Praga lo scorso marzo, poi sono stato anche lo scorso anno in Lituania.
1: Sì.
2: E anche in Olanda.
1: In Olanda e in Svezia?
2: No.
1: Ti manca la Svezia. Bene, allora, oltretutto tu sei, lo dico perché ci conosciamo bene, Marco è un ragazzo carino, alto, magro e bello, cioè come piacerebbero a me le ragazze, però peccato, sei un ragazzo. E quindi per lui ci sarebbe bene una bella svedese sicuramente, dai, quando vai in Svezia sicuramente troverai qualcuna carina, sicuramente.
2: Speriamo.
1: E allora Marco, è stato veramente bello averti questa mattina in onda con me, ti auguro veramente il meglio per questo sport e naturalmente fatti sentire, raccontaci man mano le cose che farai, le tue avventure sportive e non, e noi siamo sempre qui con te a darti l'input del pensiero positivo. Auguroni Marco, buona giornata e alle prossime. Ciao Marco, a presto, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Alessio, buongiorno, come va?
2: Va benissimo, buongiorno anche a te Giuseppe, insomma una giornata si inizia bene proprio con una bella intervista come quella di oggi per tutti gli amici della radio.
1: Certo, noi ci siamo visti la prima volta l'anno scorso quando si giocava a Showdown, non so se ti ricordi, a Monza.
2: Assolutamente.
1: Ecco, e poi ci siamo ritrovati ancora una volta con dei bambini che imparavano a giocare a Showdown, eccetera, eccetera. E poi, insomma, questa mattina è venuto il tuo turno, insomma, dobbiamo spogliarti. Ti possiamo spogliare, sì.
2: Beh, mi sono appena vestito perché è presto della mattina, vabbè, spogliamoci.
1: Ti spogliamo di nuovo. Intanto il tuo cognome è diventato famoso proprio perché c'è stato questo sportivo, questo dirigente.
2: Cioè, quando è stato nominato un po' di anni fa, complimenti allora, ma certi che mi dicevano anche col tanto di foto che sono giovane, insomma, oddio, cioè i miei anni, però non è che mi puoi comparare a lui, no?
1: Certo.
2: Complimenti per il nuovo incarico, ma ti rendi conto? Cioè, come avevo detto, ma non sono io. Inizia adesso sputtanamento totale, perché quando vado anche nelle scuole ogni tanto tengo delle lezioni,
1: sì,
2: e mi presenta l'insegnante Tavecchio, no, non sono quel Tavecchio,
1: ormai lo sport ha fatto allora Alessio, la prima cosa che viene a mente a chiunque ti conosce, soprattutto ai nostri radioascoltatori che poi magari non ti hanno mai visto, soprattutto nel sud e l'altro, chi è Alessio Tavecchio e quello è il suo tipo di disabilità e come gli è successo? Queste sono le domande che facciamo sempre a tutti i nostri radioascoltatori che portano una disabilità.
2: Ok, Alessio è il ragazzo che nacque due volte, cioè mi voglio definire così come ho scritto anche il titolo del mio ultimo libro, perché se guardo la mia vita la posso vedere proprio come una rinascita totale da un evento che sembra, insomma, la fine, sembra l'evento, insomma, catastrofico. E invece diciamo che quell'evento, seppur catastrofico oggettivamente, ha segnato proprio una rinascita del vero Alessio, forse quello che ho sempre cercato fino all'età di 23 anni. Sai, io ho avuto una famiglia che mi ha dato praticamente tutto e studiavo anche al Politecnico a Milano, una delle università, posso dire, migliori nel mondo.
1: Direi.
2: Poca voglia di studiare, ma tanta voglia di avere quell'etichetta, essere qualcuno, guadagnare per comprare, divertirmi, non mancarmi niente. Cioè, è brutto andare a scegliere un'università così per la funzione dei soldi o della posizione, quando invece dovrebbe essere una scelta in base al proprio talento, al proprio piacere, al proprio entusiasmo, qualcosa che piace, cosa che purtroppo mi sono reso conto velocemente che non piaceva. Ero un po' come in un limbo. Vivevo una vita che da fuori sembrava bella, che avevo tutto, anche se qualcuno si accorgeva che non sorridevo mai, cosa c'è Alessio, quella tristezza stampata sul viso, malgrado non riuscivo a sorridere. Me lo dicevano in tanti e io mi sentivo che mancava qualcosa alla mia vita, mancava forse il senso, capire chi ero veramente, qual era il mio talento, quanta forza c'era dentro di me. Io cercavo di scoprire queste cose divertendomi il più possibile, solo che questa ricerca del divertimento, un po' trascinato anche dalle amicizie, dalle compagnie, era diventato un qualcosa che, anziché chiarirmi le idee,
1: ti ha messo in confusione.
2: Mi metteva sempre più in confusione. Ero come, ti dico Giuseppe, in fuga da me stesso, senza rendermene conto, fino a che fuggi, patapam, la vita ti dà l'occasione per, come un treno che passa, che una volta sola lo devi prendere al volo, se non lo prendi l'occasione è andata. Mi sembra incredibile dire che nella mia vita questa grande occasione è stata una moto. Andavo al parco di Monza a trovare i miei amici una domenica noiosissima come tante altre, cercando di capire come riempirla. Sono caduto a 50 all'ora in una buca per lavoro in corso.
1: Quindi nemmeno tanto forte era la velocità.
2: No, mi stavo fermando, ero proprio davanti al parcheggio. Ero arrivato, tra l'altro una strada che conosco a memoria perché ero lì vicino a casa, insomma. ma sono sempre quelle peggiori, perché la maggior parte degli incidenti capitano proprio in città, vicino a casa, 50 all'ora, e io rappresento una perfetta media statistica. Si dice che probabilmente mi sono distratto un attimo, probabilmente non ho fatto in tempo a frenare, anche se andavo a 50 ero un po' troppo veloce per quella stradina. Sono finito dentro la buca e catapultato in avanti, sono andato giù di schiena.
1: Ecco, e quindi
2: ho spaccato la colonna.
1: Ecco, e lì dalla colonna vertebrale praticamente ci sono tutte le diramazioni, esatto, che praticamente vanno a influire anche sulla mobilità delle.
2: Guarda, diciamo così che noi comandiamo il nostro corpo dal cervello grazie a questa matassa di fili che è il midollo spinale, che porta la corrente, diciamo, a tutti gli angoli dei nostri, del nostro corpo, tutti i muscoli. Io ho rotto proprio tra le scapole, a metà schiena.
1: Ecco.
2: E in una maniera gravissima, anche proprio strappato, rompendo la colonna, sono rimasto paralizzato praticamente dal cuore in giù, perché lo dobbiamo sapere tutti, sulla terra non esiste un dottore capace di riparare due parti del nostro corpo, i fili del cervello e i fili del midollo spinale, quindi centro elaborazione dati e trasmissione dati, la parte lì, insomma, io l'ho beccata una delle due. Tra l'altro, rotolando con la schiena rotta, quindi già compromesse, ho beccato un paletto del guardrail proprio in pieno viso.
1: Mamma mia,
2: quindi. Anche se avevo il casco integrale allacciato, insomma, il viso me l'hanno dovuto ricostruire due volte, cioè per
1: dirti.
2: Poi mi hanno rifatto proprio bene, perché a Monza ho scoperto essere i migliori d'Europa in maxillo facciale. Qualche ragazza, dai, l'ho rimorchiata ancora, quindi non ho rimesso il posto.
1: Vuol dire che sei ancora, sei un bel ragazzo ancora, dai.
2: Sì, questo lo dico. Però lì così, proprio una strage, capito? Io sono, puoi immaginare, ma sono arrivato in pronto soccorso morto, il cuore non batteva più, mi hanno dovuto rianimare, mi hanno salvato la vita di un pelo, grazie. E poi sono anche rimasto in coma, perché insomma non si pensava ce l'avessi potuta fare, perché insomma ero messo veramente male. Però dopo 8 giorni hanno fatto sto tentativo, o la va o la spacca, proviamo, insomma, ci dovrà. Mi sono risvegliato,
1: ecco.
2: È andata bene. E mi sono risvegliato a una vita nuova,
1: la seconda vita di Alessio.
2: Esatto, ma in quel momento non lo sapevo ancora, non me ne rendevo conto. È stato un piano piano, no? Nel senso che due cose particolari, forse riesco a dire solo la prima oggi, ma la prima cosa che ho visto è stata vedere tutte le persone che conoscevo intorno a me, dai miei cari, amici, parenti, che piangevano per me. Cacchio, Giuseppe, guarda, straziante vedere qualcuno che soffre per te, cioè dici, ma no, sono io quello che devo soffrire, cosa è successo a me? Come, cioè, forse lì per la prima volta ho compreso che la nostra vita è legata alla vita di altre persone, siamo, come dire, collegati, siamo uniti. Sto parlando di rispetto per la nostra vita e per quella degli altri, che è legata alla nostra. Ti devo dire che in quel momento ho provato una sensazione fantastica, perché mi sono detto, caspita, siamo intrecciati gli uni gli altri come se fossimo cellule di uno stesso organismo, mi sono sentito parte di altre persone.
1: Diciamo che è stata un'iniezione di soprattutto di volontà e soprattutto di piacere, che dici, ma sono qui, che bello.
2: Sì, sono qui, ma la mia vita vive dentro altre persone, sono responsabile anche di questo. Meraviglioso. Che però questo momento di gioia è stato subito, come dire, buttato giù dall'aver compreso cosa mi è accaduto. Sai, volevo alzarmi, non riuscivo ad alzare altro che le spalle. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, e anche se i dottori non volevano parlare, dirmelo subito, io sono un rompiballe, quindi certo, quel dottore quel giorno l'ho fatto parlare, ma mi ha risposto tipo, Alessio, è finita, hai rotto la schiena in modo così grave, il resto della tua vita probabilmente sarà sulla sedia a rotelle.
1: Ma oggi effettivamente che fa di bello Alessio Tavecchio? Cosa insegna, qualcosa ad altri? Cioè, quali sono i tuoi presupposti, quali sono i tuoi sogni per il futuro, come anch'io ce n'ho dei sogni, magari in maniera diversa, comunque sono, si collimano, insomma. Raccontaci di cosa pensi, di cosa fai di bello.
2: Ma guarda, io tornato dalle Olimpiadi ho riscoperto tutti questi valori, questo me stesso e il desiderio è quello di condividere, quindi ho creato una fondazione che porta il mio nome, Fondazione Alessio Tavecchio. C'è un sito che è alessio.org dove vogliamo realizzare un centro polifunzionale affinché le persone possano usare e conoscere questi strumenti per reinserirsi completamente nella società. Vuole dare una continuità alla fase ospedaliera, come? Con quegli strumenti che per me sono stati vincenti, insomma. Io ho condiviso quello che, insomma, ha funzionato nella mia vita, cioè il lavoro, lo sport, la vita indipendente e un adatto sostegno psicologico che va ricercato e maturato nel tempo senza mai fermarsi. Puoi capire che stiamo parlando di costruire un centro sportivo con un centro residenziale, con alcuni locali dediti alla formazione per l'inserimento lavorativo e tutta la parte di medicina naturale, riabilitazione che vada a, come dire, attraverso lo sport a dare anche quel sostegno psicologico, fisico necessario per il benessere. Che poi uno è seduto, sdraiato, in piedi, la gamba, il braccio, cioè l'importante è che sia un punto di riferimento aperto a tutti, cioè non per disabili e basta. Cioè, non so, per uno viene a fare un corso di computer, lo facciamo seduti in piedi. Uno vuole fare il corso di cucina, c'è, cioè un ristorante anche aperto al pubblico, seduti in piedi. La residenzialità chiaramente è solamente per le persone con disabilità anziane, quindi specifica, però tutto il resto delle attività, come quelle sportive, sono aperte al pubblico. Oggi non abbiamo ancora costruito, 15 anni, io non ho ancora messo la prima pietra, ma è un progetto grande, un sogno grande e ci vuole tanto tempo e tante energie, però sono quasi vicino.
1: Allora, io, pensi che arrivi presto questa prima pietra? Ci potrò essere anch'io a questa prima pietra?
2: Assolutamente, però non faccio più pronostici di tempo, no, perché mi hanno sempre fregato. Ma guarda, stiamo parlando di tanti soldi, ma il problema non è quello, è la burocrazia e la politica maledetta che ostacola sempre, cambia, si deve rifare da capo una volta che un'amministrazione cambia bandiera. È agghiacciante, non c'è una continuità che guarda il cittadino, anche perché non è che devo fare un albergo, c'è un qualcosa di riferimento aperto a tutti, un centro innovativo per quello che è la sua visione. Io ci metto anima e corpo, un bello staff che mi aiuta. Intanto incontro i ragazzi delle scuole, gli parlo del valore della vita attraverso anche la sicurezza stradale, cioè che quella vita che gli serve per un sogno se la devono proteggere per strada, perché la strada è il posto più pericoloso per la vita e la salute di un giovane oggi.
1: Certo.
2: Ma ti dico un'ultima cosa per salutare un po' tutti gli amici della radio. Io sto vivendo forse l'esperienza più bella della terra. Certo, avrei voluto tanto camminare, ma oggi vivo un qualcosa che forse è ancora più grande. Ho conosciuto l'amore di una ragazza stupenda e sto imparando a fare il papà. Ho due bambine piccole, due fanciulle. Sono beato fra le donne e ecco, mi rendo conto di quanto sia impegnativo imparare a fare il papà, ma l'amore vince sempre, supera ogni barriera.
1: E salutiamo allora queste tre donne della tua vita a questo punto.
2: Florinda, mia moglie, Asia, la prima che ha 8 anni, e Alice che ne ha 5. Ed è un fervolino, tutta sempre è la forza della natura anche lei. Sono proprio contento e questa gioia la voglio condividere con tutti voi.
1: Grazie Alessio, veramente. Ciao, abbiamo Giuseppe. Condiviso di situazioni bellissime, angoscianti, ma allo stesso tempo che hanno dato coraggio a tante persone che veramente hanno bisogno di tanto coraggio, perché vivere è difficile, ma con te oggi abbiamo visto che si vede oltre il di là, si vede di più, si vede meglio. Ciao Alessio, buona settimana, ciao. Alle prossime, ciao.
2: Grazie anche a te, un abbraccio forte, ciao, ciao a tutti, ciao.
3: È tornato anche stamattina, martedì 21 luglio, quel galletto di Simone, formato estivo, non è il galletto Vallespluga, che è un'altra cosa, a tenervi compagnia a tirarvi giù dalle brande a quest'ora. Tanti argomenti anche oggi, amici radioascoltatori, parleremo dell'intestino. Ecco, così almeno la mattina che fate voi? Mamma mia, iniziamo così, speriamo che non sia una mattinata di VIP. Di cacca, no? Però no, però noi parleremo di quella roba lì, ma ne parleremo in maniera del tutto salutista. Ecco, anche di quello parleremo. Buongiorno a tutti, fatevi sentire, grazie a Giuseppe per la linea da Disabili International. Buongiorno amici, oggi è martedì 21 luglio, un saluto a te Lorenzo, Lorenzo da Brindisi, oggi è San Lorenzo, quindi se festeggi anche questo santo da Brindisi, tanti auguri a te Lorenzo e Lorenza. Buongiorno veramente di cuore a tutti, da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, ieri ha fatto furore il mio, eccolo qua, guardalo un po' anche a livello televisivo, così almeno lo facciamo vedere, ha fatto furore, questo è veramente il classico ventilatore da ufficio, da scrivania. Ragazzi, ho svoltato ed è silenziosissimo, perché poi negli studi a livello televisivo e negli studi di registrazione, se c'è un minimo di rumore, sapete perfettamente che bam, delirio se lo fa. E quindi dai, lo cercate negli e-commerce, lo trovate, le dimensioni tanto più o meno l'avete capite, non siamo qui per fare pubblicità. Io sto freschissimo. Buongiorno a tutti, martedì 21 luglio, benvenuto Giuseppe, grazie dall'altra parte del video, da Grosseto, un saluto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma televisivamente parlando.

Questa cosa del ventilatore è diventata veramente un hashtag in top hit trend. Bene, amici, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta. Facciamo la nostra case history anche stamattina. Ben svegliati, ben ritrovati. Grazie per sceglierci quotidianamente, la nostra emittente che vi tiene compagnia con i nostri programmi intrattenimenti innovativi sempre in onda. Oggi la prima vincita alla schedina nel 1946, quindi 80 anni fa, a 2 mesi di distanza dalla comparsa del bar della mitica schedina, la Sisal. Emilio Biasetti, impiegato, vince facendo 12, fortunato, che porta nella sua tasca la vincita complessiva. Quanti di voi giocano ancora alla schedina? Anche perché adesso si scommette praticamente su tutto. Siamo diventati mezzi inglesi. Scommettiamo a quel momento, a quell'ora, a quel minuto, il calcio di rigore, che ne so, la punizione. Ormai è svalutata. Posso dirlo che è svalutata? Mi si è intrecciato nel filo della cuffia, abbiate pazienza. Vedi quante cose succedono in diretta. È svalutata, lo posso dire che è svalutata la schedina? Io mi ricordo, è vero che io non ci capisco nulla di calcio, per carità, però una volta lo feci con mio papà. E però ti dava quel minimo di piacere, X1, 0-1, 0-X, però adesso è veramente una scommessa continua anche durante le partite, e molti sostengono che queste scommesse continue e questa pubblicità non sia assolutamente il caso di posso dire che di essere d'accordo? Oggi nel 1960 la prima donna premier, eh sì, 66 anni fa, si chiamava Simona Benedettini, lei fu la prima. Oggi chi compie gli anni? Robbie Williams, 1951. Ernest Hemingway nasceva oggi, 1899. Beppe Grillo, 1948, il fondatore, tra l'altro lo dobbiamo dire perché comunque lo dobbiamo a lui, e noi non siamo qua per fare politica, ma a livello storico è, di che ne pensiate, poi è tutto del tutto personale, il Movimento 5 Stelle. Marcello Bielesa, 1955, tra gli sportivi. Schumacher conquista il 5º titolo mondiale oggi della Formula 1 nel 2002. Quindi sicuramente tutti gli sportivi che sono in ascolto e gli amanti delle quattro ruote, insomma, ecco, sicuramente avranno qualcosa da festeggiare, almeno il ricordo, il grande Schumacher, sicuramente.

gli Stati Uniti d'America e in parte anche l'Europa, noi in Italia guardate non stiamo messi benissimo, l'obesità dei bambini. Ecco, questo poi è fondamentale, prevenire l'obesità per le malattie cardiache, sicuramente il diabete e le varie eventuali. Questi bambini devono fare sport via le merendine, non lo dice Simone Papini, ma lo dicono fior fior di studi. Ci pensa il Cile? Avete capito perfettamente, il Cile sta dimostrando che l'obesità è un problema e dimostra che mettendolo come riferimento strutturale, con delle coordinate, fa davvero la differenza. È molto molto efficace. Andiamo con ordine. Allora, introdotta gradualmente questo controllo a partire dal 2016 per appunto invertire la rotta in uno dei paesi in cui i tassi di sovrappeso giovanile più alto al mondo. La forza delle leggi, quindi, è diventata legge, la legge clinica Love 26/2026. Risiede nel suo approccio sicuramente multimediale. Invece di affidarsi ad un singolo intervento solo isolato, il governo che cosa ha fatto? Ha pianificato 3 interventi singoli. Allora, ci sono delle fasi. La fase 1, l'obbligo di opporre sulle parti anteriore dei prodotti industriali, dei vestitatori, ad esempio delle varie scritture, anche delle merendine e quant'altro, le calorie. L'obiettivo visivo è immediato, non è scritto in piccolo, in basso, come capita anche da noi. Non richiede di saper leggere stabilmente le tabelle nutrizionali, ma è assolutamente scritto a caratteri cubitali. Fase 2, che è partita nel 2018, divieto assoluto di vendere, somministrare e promuovere nelle mense dei bambini, comunque scolastici, tutti gli alimenti contrassegnati dai bollini neri, che il governo del Cile ovviamente ha stabilito insieme all'OMS. La fase 3 è partita nel 2019, la restrizione, quindi ciò che sono i minori di 14 anni, incluso il divieto di utilizzare personaggi dei cartoni animati, giocattoli o regalo, pubblicità televisive in fasce protette. I risultati concreti dello studio risultano che appunto tutto il Cile hanno monitorato l'indice medio, quindi su 300.000 bambini tra i 4 e i 6 anni. I dati emersi confermano quindi che l'universo di questi bambini, soli 6 mesi dell'introduzione di questi bollini neri, si è registrato un calo del rischio di sovrappeso, pensate, il 2,2% nei bambini e 1,9% nelle bambine. Il risultato dei 18 mesi, quindi il rischio, è sceso drasticamente del 2,4%. Quindi non nascondere, tra virgolette, non mettere in caratteri minuscoli che se capisce sta beata cippalippa che cosa stai leggendo, e lo sai tu genitore, lo sai anche tu magari nelle mense e quant'altro, che determinati cibi ti fanno ingrassare, ti gonfiano, a parte il fatto che tutti noi, cioè voglio dire anche agli adulti, perché se ti ingozzi di merendine o comunque di cibi saturi e di grassi saturi, allora a quel punto sicuramente bene non fai. Ma i bambini sono il nostro futuro, sono loro che devono essere sicuramente protetti, anche perché se inizi ad essere obeso già da bambino diventa un po' un problema. Ecco, il Cile ci ha messo la faccia, quindi ci aspettiamo che in qualche modo, secondo l'OMS, anche le altre grandi potenze, magari anche in Europa, si venga un po' a far patti con questo. Alcuni messaggi: Simone, mio figlio bisognerebbe legarlo perché quando vede le merendine non capisce più niente. Secondo me nella, sì, non possiamo dirlo perché non siamo in fascia pubblicitaria, c'è la droga. Mia figlia l'ha assaggiata da quando aveva 8 anni, non ne fa più a meno, e la devo veramente mettere sotto chiave. Ciao.

Prodotti dolciari e grassi saturi, di quello stiamo parlando, del Cile, che ha trovato, sembrerebbe, la soluzione dallo scorso 2016, e in questi 10 anni i risultati si stanno vedendo, almeno dalla ricerca che abbiamo letto. Molti genitori, allora, io sono vegana, ciao, sono Simonetta, sono vegana, e devo dire che questa scelta non è soltanto alimentare, ma è anche uno stile di vita in tutto e per tutto. I miei figli festeggiano il compleanno ma mangiano le loro cose. Allora, ciao Simone, non sono una fanatica della linea, ma sicuramente sto molto attenta per me e mia figlia, soprattutto da quando mi sono divorziata. Ciao Pamela, perché comunque poi certo dipende anche dalle fasi della vita, però bisogna avere veramente rispetto e far capire ai nostri figli l'importanza già da bambini, e sicuramente può aiutare. Questo è un dato di fatto inequivocabile. Amici radioascoltatori, c'è un sistema di comunicazione bidirezionale in cui il microbiota intestinale svolge un ruolo in prima fila. Passiamo dalla bocca all'intestino oggi. Abbiamo scoperto che comunque sei bambini devono essere protetti per quanto riguarda l'obesità. E quante volte l'abbiamo detto che le persone che soffrono di attacchi di panico, di depressione e quant'altro possono avere problemi di stipsi. E lo sappiamo perfettamente che l'intestino è un po' il secondo cervello. Ecco, non si tratta, secondo questa ricerca, di una via di comunicazione in senso unico, dove ad esempio il cervello si limita a controllare la digestione, ma di un vero e proprio dialogo con il cervello influisce nelle funzioni intestinali e lo comanda in un certo qual modo. A sua volta invia segnali se siamo nervosi, agitati, se appunto soffriamo di attacchi di panico, di ansia.

Quindi se stai prendendo delle, magari no, delle precauzioni, perché magari hai delle difficoltà di andare in bagno, prova magari secondo questo articolo anche a curare un attimo la mente. La via biocronica, che cosa significa? I batteri intestinali producono quindi queste molecole identiche e simili a questi neurotrasmettitori usati dal cervello. Ad esempio, circa il 90% della saturatina, questo microbiota, viene prodotta nell'intestino. I batteri forniscono quindi delle fibre alimentari producendole, quindi questi acidi grassi, come il batterio che gli permette appunto l'evacuazione. Il microbiota che modula il sistema immunitario intestinale è il 70% di tutto il sistema immunitario stesso. Quindi se il microbiota, per concludere, può causare un'infiammazione locale che appunto, rilasciando a livello di circostanze infiammatorie nel sangue, può raggiungere appunto anche il cervello. La terza e ultima fase. Le alterazioni delle compensazioni del microbiota sono state collegate a diverse condizioni psicologiche. Attenzione, dicevamo, l'ansia e la depressione sono formate delle correnti importanti. Studi recenti ad esempio suggeriscono che la stipsi intestinale e l'infiammazione cronica possono giocare un ruolo veramente importante. La sindrome, ad esempio, del colon irritabile è l'esempio classico di un disturbo in cui la comunicazione fra mente e intestino è profondamente scoordinata. C'è qualcuno stamattina che poi che ci ascolta dal letto pensa ancora è presto per alzarsi, per svegliarsi, ma chi me lo fa fa? Chi te lo fa fa? Devi andare al lavoro, se non devi andare al lavoro trova qualcosa da fa, amico radioascoltatore. Amici miei, ci sentiamo ovviamente giovedì 23 qua in onda in diretta con il gallo di Simone Estivo. Ciao Giuseppe, tocca a te.

Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 18 luglio 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi, devo dire, ce ne saranno delle belle, ve ne faremo ascoltare veramente una più bella dell'altra. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto ringrazio coloro che hanno scelto le loro preferenze commentandole, quindi scrivendomi al 333-9648-645. Avete scelto anche il disco promo, ma quest'oggi il disco promo lo ha scelto Danto Radio. Poi volevo salutare Antonello in regia, Giuseppe Cesena, ricordandovi chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì alle dopo le 5, ricordandovi che il suo appuntamento Non è mai troppo presto lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che lo seguono e tutte le radio che si collegano. Iniziamo subito, prima di iniziare a raccontarvi le preferenze dell'11 luglio 2026, vogliamo esprimere un pensiero profondo che abbiamo nel nostro cuore. Quest'oggi questa puntata di promo è dedicata alla nostra amica che non c'è più, ma la portiamo nel nostro cuore, nei nostri pensieri, e fargli sentire il nostro affetto e dirgli ti porteremo sempre con noi. Ora vi raccontiamo le preferenze che ci sono pervenute. Le prime preferenze di quest'oggi sono: al primo posto Donatella mette

0: ci vediamo domani, che la propone anche come disco promo. Cillian, Libera, Chi lo sale, Chi sale, Massimo, De Simone, Terra, Astronave, Forse Giorgio, Come una rivoluzione, Clotilde, Radio Ciclone, Grace, Anomalia, Andrea Cardia, Ti porterò al mare. Tutti gli altri artisti li mette al secondo posto. Le preferenze di Ole invece sono queste. Al primo posto mette in parità Alberto Conti, Mantra, Forse Giorgio, Come una rivoluzione, Ribes, Indibitato, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto invece mette in parità Andrea Cardia, Ti porterò al mare, Grace, Anomalia, Cillian, Libera. Quest'oggi Danto Radio, come disco promo, ha deciso di scegliere Sara Fam, Quello che sento. Il disco promo della settimana, che lo potrete ascoltare per tutta la settimana da lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. È un brano che parla senza maschere. Quello che sento è un diario aperto, emozioni che non si nascondono, verità che pulsano. Sara Fam porta in voce ciò che spesso non si riesce a dire, il bisogno di essere ascoltati davvero. Perfetto per aprire la giornata, per ritrovarsi, per riconoscersi. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale. Concentriamoci nella bellezza dei brani che ci trasmettono messaggi, profondità, riflessione. La prima artista di quest'oggi è Clara Moroni. Stai concentrato su di me. È un richiamo diritto, quasi ipnotico. Clara Moroni gioca con l'attenzione, con il desiderio di essere al centro di tutto. È un brano che vibra di sicurezza,

Stati B. Control. Energia pura. Control è la voglia di riprendere il timone e di non lasciarsi trascinare. È un pezzo che spinge, che accende.

Lorenzo Castelli, tutto di te. È un ritratto emotivo. Tutto di te è l'attenzione ai dettagli, ai gesti, alle piccole cose che fanno grande una persona. È un brano che abbraccia, che avvicina, che racconta.

Elena Camo, niente prove. Qui si entra senza preavviso, senza preparazione. Niente prove è vivere il momento, buttarsi, rischiare. È una canzone che profuma di libertà, di coraggio.

Vi ricordo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, che siete all'ascolto di Promo, novità discografiche della settimana. Se volete esprimere le vostre preferenze e scegliere disco Promo, anche se a volte anche Dantoradio che lo sceglie, potete farlo scrivendomi al 333 9648 645. Quest'oggi questa puntata è dedicata interamente a una nostra amica che non c'è più, che la porteremo per sempre nel nostro cuore, continuerà a vivere nei nostri ricordi e nei nostri pensieri. Ora proseguiamo a parlarvi di David Banchieri, Radar. Un radar emotivo che capita tutto. Radar è sensibilità, intuizione, capacità di leggere ciò che non viene detto. È un brano che scorre come un segnale continuo. Buon ascolto.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora vi parliamo di Myla Toxi, una relazione che brucia, avvelena. Toxi è consapevolezza, capire quando qualcosa fa male, trovare la forza di uscire. Myla lo canta con intensità, verità.

0: Ora vi parliamo di Namida, futuro 3000. È uno sguardo avanti, molto avanti. Futuro 3000 è immaginazione, tecnologia, sogno. È un brano che corre veloce, che apre scenari, che spinge oltre.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Vediamo invece cosa ci vuole raccontare Cardon. Goodbye. Un addio che pesa, ma libera. Goodbye è chiusura, ma anche rinascita. È un brano che accompagna, che sta lasciando andare qualcosa o qualcuno.

Vediamo invece cosa ci vuole dire clamore. Spiaggia artificiale. È un'estate diversa, costruita quasi surreale. Spiaggia artificiale è un gioco di immagini, luci, plastica. Sorgo

0: certo.
1: Invece Freya ci dice 31 agosto, il brano si intitola, una data che diventa emozione, 31 agosto, fine e inizio insieme, l'ultimo giorno d'estate, l'ultima occasione, l'ultimo respiro, prima del cambiamento. Freya lo canta con delicatezza, e allora ascoltatevelo e fateci sapere cosa.

0: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, stiamo quasi per terminare il nostro viaggio musicale con le novità discografiche della settimana. Sta quasi per terminare, ma prima di terminare, intanto vogliamo dire questo, che questa puntata quest'oggi l'abbiamo dedicata interamente alla nostra amica che non c'è più. La porteremo sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Ogni canzone è dedicata a lei. Poi chi volesse esprimere le proprie preferenze e il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Chi volesse riascoltare la puntata lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, con il quale lo salutiamo, lo abbracciamo e salutiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e le radio che si collegano. Non è mai troppo presto il martedì, ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare anche dal lunedì dal lunedì a venerdì dalle 4:30 in poi, chi volesse. Vi ricordo che per seguire Danto Radio, per ascoltarci, lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione, oppure semplicemente attraverso Alexa, o ancora meglio attraverso il nostro sito www.dantoradio.it. scoprite le nostre pagine Facebook, Instagram cercando Danto Radio. Allora, prima di salutarvi, vogliamo parlarvi di questo artista che si chiama Sei Tu, Smetto Quando Voglio. È una corsa senza freni. Smetto Quando Voglio è ribellione, ironia, voglia di rompere gli schemi. È un brano che non chiede permesso. Sei tu. E allora, buon ascolto e, per quanto mi riguarda, con promo ci ritroveremo la prossima settimana. Ciao!
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

grazie a Daniela che ci ha regalato questa musica inerente anche alle canzoni nuove uscite. Beh, noi siamo un po' della musica vecchiotta e qui la voce si fa sentire con quest'aria condizionata eccetera, però giustamente ci ascoltiamo un po' di musica un po' degli anni 70, 80, 90 verso quest'ora, e partiamo con il primo, Biagio Antonacci, Iris, quello delle tue poesie. Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di te, eccetera, eccetera, eccetera.

Era Liris, era una versione moderna, versione remix, quindi avete sentito un po' di remix in questo caso. Bene, andiamo avanti con l'ascolto di un altro brano, tornando sempre nel passato, andiamo con il nostro vecchio cagnolino Bobby Solo, La casa del Signore. Ebbene, le case nostre, le case del Signore, arriva Bobby Solo qui a Disabili International Radio. Vi ricordiamo che oggi è martedì e allora arriva La casa del Signore.

La casa del Signore, la casa del Signore. E adesso andiamo a uno dei cantanti genovesi che nel nostro passato e sempre nel nostro cuore, Bruno Lauzi, un uomo che ti ama. E allora, Bruno Lauzi, un uomo che ti ama, qui a Disabili International Radio.

Era così Bruno Lauzi, Un uomo che ti ama, e già tanti e tanti anni fa i Camaleonti ce l'avevano bene già questa cosa, già loro pensavano a questa famosa Casa Bianca, e i Camaleonti Casa Bianca, eh sì, perché loro ormai erano lungimiranti, dice vabbè, sta Casa Bianca prima o poi farà casino come sta succedendo, quindi i Camaleonti Casa Bianca.

Casa Bianca che tu sia per me, piccina che tu sia, tu sei un'osteria, una badia? Ah no, casa mia, quella è la cosa così. Bene ragazzi, ce ne andiamo, usciamo, tanti anni fa, anzi un po' di anni fa quando ci fu il virus, tutti dicevano siamo quasi fuori dal tunnel, ma Caparezza lo diceva molto tempo prima. E allora nel salutarvi, perché dopo vi do i saluti finali, ce ne andiamo con... con

con il brano di Caparezza, Fuori dal tunnel. E allora a domani, che sarà mercoledì. Ciao ciao a tutti quanti, arriva Siamo fuori dal tunnel del divertimento.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, pronti, attenti via, come si suol dire, anche in questo nostro appuntamento del martedì, settimana avviata, e questo ci fa molto piacere. Abbiamo la possibilità di stare insieme anche oggi con il nostro Morning Show. Un saluto alle nostre radio collegate, diffusione europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Allora, oggi è martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dell'anno, e siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. Il sole è sorto alle 5:55 e tramonta alle 20:39. La luna è crescente ed è illuminata al 35.7%. Andiamo subito con il proverbio di questa giornata. Di notte tutti i gatti sono bigi. Possono verificarsi condizioni in cui è impossibile notare le differenze e durante le quali è opportuno rinviare la scelta a momenti di maggiore chiarezza. Se poi, come dice il proverbio, di notte tutti i gatti sono scuri, tenendo conto che nella credenza popolare i gatti neri sono considerati presagio di sfortuna, tale scelta potrebbe anche rivelarsi infausta. In senso generale, del non prendere decisioni in condizioni di scarsa chiarezza, va inteso anche il proverbio né donna né tela a lume di candela. Capito? Ecco, beh, questo è il proverbio di oggi. Direi che è tutto pronto per incominciare anche con il primo brano di questo martedì.

0: Sono le 7:15.
1: E allora il momento della storia, no? Di questo 21 di luglio. Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, dobbiamo tornare al 21 di luglio del 1831. Il Belgio acquisisce l'indipendenza dall'Olanda, re dei Belgi viene proclamato Leopoldo di Sassonia-Coburgo, che sale al trono con il nome di Leopoldo I. 1897, in questo giorno a Londra l'industriale dello zucchero Henry Tate inaugura la Tate Gallery. Nel 1927, sul circuito tedesco del Nürburgring, inaugurato in giugno, si tiene la 7ª edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. La gara dei professionisti viene vinta dall'italiano Alfredo Binda. 1935, con il Regio Decreto 1293, l'Italia sospende l'obbligo di una riserva aurea non inferiore al 40% della valuta in circolazione previsto dal decreto 2325 del 21 dicembre 1927, convertito in legge nel giugno successivo. 1940, Estonia, Lettonia e Lituania vengono annesse all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 1942, la 38enne attrice statunitense Joan Crawford si sposa per la quarta volta. Nel 1944 Klaus Schenk von Staunberg viene fucilato a Berlino nel cortile del Comando Supremo dell'Esercito, insieme agli altri congiurati artefici dell'operazione Valkyria, l'azione con cui miravano ad assassinare il capo della Germania nazista Adolf Hitler. 1946, a 2 mesi e mezzo dal lancio, il concorso Sisal CONI, basato sulle partite di calcio, il suo primo vincitore, il milanese Emilio Biasetti, impiegato in un'azienda di prodotti farmaceutici che, mettendo a segno i 12 pronostici richiesti, incassa 463.846 lire. Un operaio, lo ricordiamo, guadagna circa 10.000 lire al mese. 1960, per la prima volta al mondo una donna assume la carica di primo ministro. E Sirimavo Bandaranaike, che presta giuramento come capo del governo di Ceylon. 1963, nonostante le molte manovre contro un film che la stampa sovietica ha definito distante dalla vita del popolo, 8 e mezzo di Federico Fellini vince il Gran Premio al Festival Cinematografico Internazionale di Mosca. 1969, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Pronunciando queste parole, l'astronauta Neil Armstrong posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. L'evento avviene alle 2:56, a 5 minuti dall'inizio della discesa della scaletta del modulo LM, avviata alle 2:51. 1970, completata in Egitto l'operazione di edificazione della diga di Aswan sul fiume Nilo, l'opera ha richiesto lo spostamento di alcuni importanti monumenti dell'epoca faraonica che altrimenti sarebbero stati sommersi dalle acque del lago artificiale Nasser. 1974, un ciclista belga Eddie Merckx vince il Tour de France per la 5ª volta. 1976, si estendono i danni della nube tossica di Seveso, le cui sostanze velenose fuoriuscite dallo stabilimento ICMESA si sono depositate fino alle porte di Milano ed è allarme in tutta la zona. Continuiamo in musica, poi fra poco ancora la seconda parte della storia di questo 21 luglio.

Allora io direi di proseguire con la seconda parte ovviamente della storia di questo 21 luglio, tornando al 21 luglio del 1976, con un attentato dinamitardo a Dublino, l'IRA uccide l'ambasciatore britannico Christopher Ewart Briggs. Nello stesso anno, alle Olimpiadi in corso a Montreal, il 19enne schermidore Fabio Del Zotto conquista la medaglia d'oro nel fioretto, riportando l'Italia su un podio dal quale mancava dal 1956 e con il massimo titolo vinto per l'ultima volta nel 1936. E ancora nello stesso anno, realizzato tra gennaio e marzo negli studi Dea Record della CGD a Milano, viene pubblicato Pullover, il nono album dei Pooh, che ha chiuso la collaborazione con Giancarlo Lucariello. Hanno scelto di autoprodursi. Tra i 10 brani inediti figurano Pierre, Fare, Sfare, Dire, Indovinare e Linda, che viene pubblicata nello stesso giorno come singolo. 1978, il governo vara un provvedimento di amnistia e indulto per reati consumati entro il 31 dicembre del 1977. Nel 1979, in un agguato a Palermo, viene ucciso il capo della squadra mobile Boris Giuliano. 1983, in Antartide viene registrata la più bassa temperatura della storia sulla Terra. La misurazione effettuata nella base scientifica sovietica di Vostok ha visto scendere i termometri fino a meno 89,2 gradi Celsius. 1988, la Fininvest, che fa capo a Silvio Berlusconi, acquista dal gruppo Ferruzzi la catena di grandi magazzini Stand. 1990, un concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizza The Wall, cui partecipano alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. 1994, in Gran Bretagna, Tony Blair viene eletto capo del Partito Laburista, e la carica che gli apre la strada verso la nomina primo ministro del paese. Nel 2001 muore a Genova, dove era nato nel 1911, il critico letterario Carlo Bo. Nel 2002 la vittoria al Gran Premio di Francia di automobilismo di Formula 1 del pilota tedesco Michael Schumacher sulla Ferrari lo rende matematicamente vincitore del titolo mondiale, il suo terzo consecutivo e il quinto assoluto. Nel 2007, in un clima di grande attesa, viene pubblicato il settimo e ultimo libro della serie di Harry Potter della scrittrice britannica Joanne Catherine Rowling. L'episodio finale, Harry Potter e i doni della morte, sarà pubblicato in Italia in gennaio. Nel 2011, con il rientro sulla Terra della navetta Atlantis, si chiude il progetto Space Shuttle della NASA, avviato nel 1981. Nel 2022, italiana, la prima donna europea ad effettuare un'attività extra veicolare nello spazio. Alle 16:50, Samantha Cristoforetti, arrivata dalla Stazione Spaziale Internazionale il 27 aprile, indossata la tuta Holland con il collega Oleg Arniev, ha messo in orbita 10 CubeSat per la ricerca di radiofrequenza. Nel 2022, dopo un breve intervento alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi raggiunge il Presidente italiano Sergio Mattarella al Quirinale e presenta le dimissioni del suo governo. Ed è tutto per la storia di questo giorno, di questo 21 di luglio, ma non è tutto ovviamente per quanto riguarda il nostro Morning Show.

È giunto anche il momento di fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, come tutti i giorni a quest'ora. Auguri, auguri, se siete nati proprio il 21 di luglio. Col bene che ti voglio. Allora, sono nati oggi anche Ernest Hemingway, scrittore Nobel per la letteratura nel 1954, quello de Il vecchio e il mare. Morando Morandini, critico, quello del dizionario cinematografico Il Morandini. Norman Jewison, regista per Stregata dalla Luna, ma anche Jesus Christ Superstar. Grazia Letizia Veronese, paroliere, compositrice, detta Velezia. Renato Pareti, autore, cantante e compositore. Poi Beppe Grillo, politico e attore. Cat Stevens, Wild World, Father and Son, tanti grandi successi ovviamente. Franco Simone, cantante. Robin Williams, attore. Premio Oscar nel 1998 per Good Will Hunting, L'attimo fuggente, dove lo mettiamo. Alessandro Bergonzoni, attore e scrittore. Rossana Casale, cantante. Jim Martin, chitarrista, solista dei Faith No More. Alessandro Bono, cantante. Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante. Tommy V, DJ e produttore discografico. Sara Biasini, attrice. E Daniele Battaglia, conduttore radiofonico, cantante. Auguri, auguri, auguri,

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Rallentamenti per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria per un veicolo in panne abbiamo code sulla 7 di Serravalle tra il bivio per la Genova Rosignano e il bivio per la Genova Ventimiglia verso Genova. Infine sulla 14 Adriatica per un trasporto eccezionale si rallenta tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Taranto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

puntualissimi, eccoci anche oggi al nostro spazio riservato allo zodiaco, quindi l'oroscopo di questo 21 luglio. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, lo splendido trigono di fuoco della Luna in Sagittario vi regala un martedì di grandissima carica dinamica. Avete un'energia contagiosa, una gran voglia di fare, giornata perfetta per proporre nuove idee al vostro team, superare eventuali ostacoli burocratici e guidare la regia con piglio sicuro e vincente. Toro, con la luna che illumina il vostro ottavo campo, questo martedì vi invita a una riflessione profonda e molto lucida sulle questioni pratiche ed economiche, momento ideale per analizzare dettagli tecnici, rivedere contratti o mettere a punto la strategia per progetti in arrivo. Il vostro fiuto per gli affari oggi non sbaglia. Gemelli, la luna in opposizione dal Sagittario richiede un pizzico di pazienza e diplomazia in più, specialmente nei rapporti di collaborazione diretta o nei confronti del pubblico. Se nasce un piccolo contrattempo, una richiesta improvvisa dell'ultimo minuto, non irritatevi. Soderate la vostra proverbiale ironia e gestite tutto con leggerezza. Cancro, un martedì concreto, organizzato, molto produttivo. La luna nel vostro sesto campo vi spinge a fare ordine tra i file, ottimizzare un po' tutto quello che c'è da sistemare, insomma la routine quotidiana. C'è una grande soddisfazione nel vedere che ogni ingranaggio gira oggi alla perfezione. Leone, cielo semplicemente spettacolare, lo splendido trigono di fuoco della Luna in Sagittario accende il vostro carisma, la creatività e la gioia di vivere. State in mezzo alla gente nel migliore dei modi, autorevoli, incredibilmente affascinanti. Prendetevi la scena, proponete e lasciatevi guidare dall'entusiasmo. Vergine, la Luna in Sagittario tocca il quarto campo, invitandovi a curare con particolare attenzione l'armonia del vostro ambiente domestico. Potreste avvertire il bisogno di ritmi un po' più morbidi e protetti. Ascoltate questa sensibilità e concedetevi delle pause rigeneranti tra un impegno e l'altro, ok? Questa è la prima parte del nostro oroscopo, ma abbiamo sicuramente anche tutta la seconda, tutta da seguire. Prima però torniamo alla nostra musica.

siamo pronti? Certo che siamo pronti, ovviamente, perché abbiamo anche la seconda parte del nostro consueto appuntamento con l'oroscopo, quindi altri segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, martedì brillante, comunicativo, ricco di ottimi contatti. Lo splendido sestile della Luna in Sagittario stimola la vostra mente e la vostra naturale eleganza espositiva. Una giornata ideale per scrivere, stringere nuovi accordi, fare pubbliche relazioni e condividere idee con una fluidità davvero invidiabile. Scorpione, dopo la grande intensità dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando una ventata di sano e costruttivo pragmatismo. Oggi siete focalizzati su risultati concreti, sulla valorizzazione del vostro lavoro e sulla gestione intelligente delle risorse. Ottime intuizioni sul fronte economico. Sagittario, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un martedì radioso, ricco di fascino, ottimismo e voglia di spaccare il mondo. Il vostro entusiasmo è travolgente e le vostre parole arrivano dritte al cuore degli ascoltatori. È il momento di osare e lanciare i vostri progetti più ambiziosi. Capricorno, la Luna si muove alle vostre spalle nel dodicesimo campo, suggerendovi di agire con strategia e discrezione. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla progettazione silenziosa oggi vi darà dei risultati eccellenti. Proteggete la vostra concentrazione ed evitate il sovraccarico di stimoli inutili. Vi state preparando un grande salto, quindi decisamente positiva la giornata. Bene, Acquario, un martedì estremamente stimolante sul piano sociale e delle idee. Il bellissimo sestile della Luna in Sagittario illumina il vostro settore dei progetti collettivi e delle grandi amicizie. Giornata ideale per fare squadra, confrontarsi con colleghi e collaboratori e pianificare eventi capaci di unire le persone con entusiasmo. Chiudiamo con i Pesci. La Luna in Sagittario si trova nel punto più alto del vostro cielo, stimolando le ambizioni professionali, ma chiedendovi anche di gestire le responsabilità con equilibrio. Non fate che l'ansia abbia la meglio su di voi, ansia di prestazione di fronte a un imprevisto. Rispondete con la vostra proverbiale sensibilità e con un pizzico di flessibilità. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo di questo martedì 21 luglio 2026.

siamo così giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera oggi. Titolo principale: scudo penale per gli agenti, 6 coinvolti PM nel video. Una parte dei fatti: gioielliere, il centrodestra via ai risarcimenti ai criminali. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Grazia, dialogo con Mattarella ma deciderà lui. Roggero, sequestrati 50.000 euro dal conto. Musk attacca i giudici. La Repubblica, Fakir, piazza per la verità. A Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote Dignità no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Ed ancora, Bornham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri. La Stampa di Torino: Fakir, scontri a Bologna, bombe, carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Il libro del pontefice di Papa Leone XIV, la pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare, Trump minaccia, soldati statunitensi morti, l'Iran pagherà. Il Fatto Quotidiano: falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere, Fakir era in crisi psichica, la testa ha visto la scena. Roggero, destre scatenate a colpi di leggi, Far West, il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi. Il Resto del Carlino: caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Alta tensione a Bologna per il giovane morto durante l'intervento della polizia, 6 operatori coinvolti, piante dosi tutto documentato, chi usa pregiudizi non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati. Caso Roggero, irrompe Musk, folle, condannate i giudici e il PM. Il Messaggero: nessuno al di sopra della legge, intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti sanitari, l'uomo morto ammanettato. La Vitola: so il perché dell'attentato a Ranucci, l'ex editore su Rai 3, non sono il mandante ma finirò in galera. Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie, Bagnini, impianti e manutenzione, la stretta del NAS sulle piscine, molte strutture pubbliche a rischio. La Verità: Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. Da Belva inquisisce sugli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani si offende. Il PM indaga sui legami PD Camorra. Il Giornale: la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace. Legittima difesa, gli aggrediti: noi non siamo assassini, siamo vittime, il caso Roggero. Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle. I bombaroli su Ranucci dovevano fare scena. Il Tempo: i soliti comunisti, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia. Continuiamo ancora con Libero: la sinistra aizza i manifestanti contro la polizia, caos a Bologna al corteo per il migrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. Ecco come Roggero può andare a casa, il giudice De Gioia. Una sentenza ostacola i domiciliari, ma con una legge mega retata anti-Maranza, armi e droga, oltre 500 arresti. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Affitti brevi, stretta fiscale nelle città. La bussola per capire un progetto dall'edilizia pubblica agli investimenti privati, il piano casa in 10 mosse.
Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens. Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton, ETS via libera dell'Unione Europea, più compensazioni agli energivori italiani. Passiamo ai giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport. Guardiola, ora o mai più, Italia, il blitz di Maldini, se Pep dice no, e il nuovo CT è Pirlo. Mondiale Infantino va fermato, torneo 64 squadre pronto già nel 2030, Tebas vada via. Barella esclusivo, Inter vita mia, voglio restare per sempre, vincere qui un obbligo e non smetterò di certo. Punto al record di presenze, più al gol nel sangue, Stankovic maturo, servirà. L'idea Juve Zigze, Como su Ken, chiesto l'azzurro, Fiorentina su Dobic. Roma d'Olanda, ecco Somerville, il regalo a Gaspo da oltre 50 milioni. Andiamo con il Corriere dello Sport, Pep Show, blitz in Spagna, Guardiola un sogno quasi proibito, Mancini in pole fin dal primo giorno, Maldini e Leo lo vogliono CT dell'Italia. E poi ricordiamo Keegan, addio per la leggenda dei Reds, Kevin Keegan aveva 75 anni. Colo, l'alleato della Juve, Muani lotta con il Paris Saint Germain, battaglia sul prezzo, Spence l'Inter al bivio, contatto con l'agente, il Como piomba su Ken, rilancio da 50 milioni, la Roma in pugno Somerville. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, intervista a Marchisio sulla delicata ripartenza dei bianconeri, Juve riprovaci con Douglas, il brasiliano ha qualità, col pallone tra i piedi lascia intuire grande potenziale, centrocampo però servono più affidabilità e personalità, la squadra è da ricostruire, mi fido di Carnevali e Massara. Lesione muscolare per Ercator, fuori almeno un mese, ora Spalletti in attacco, solo Open Da. Porta assalto a Dibu, vicario piano B, occasione Trabin, offerto Jorgensen. In ginocchio da Pep, Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia. Fieste infinite, Ferran va al Paris Saint Germain. Intervista Oristanio, da solo a Superga per capire il Toro. Mio figlio Kimi mi ha stupito, sono fiero ma rimanga umile. Formula 1, intervista Marco Antonelli. Papà è manager, non vedo la palla io, l'ascolto, alleno i sensi, volle Elisa Bonelli. Ancora dal calcio, Napoli, Gatti, Inzaghi vuole bastoni, addio Kevin Keegan, gloria inglese, palloni d'oro e cuore rosso. È tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione, noi continuiamo per raggiungere le ore 8, ancora un po' di musica ovviamente. Questo è il Morning Show.

0: va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questo martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei

Anche i ricchi piangono, vi ricordate? C'era una telenovela. Noi quest'oggi potremmo dire invece che ci sono delle compagnie che stanno un po' a ferri corti a riguardo i dipendenti, perché più di 400 ex dipendenti di Apple ora stanno lavorando per OpenAI. E vabbè, può succedere. Apple dice però che questi non se ne sono andati a mani vuote e avrebbe depositato una causa per furto di segreti industriali, che avrebbe accusato OpenAI di una condotta scorretta sistematica a livelli più alti per ottenere delle informazioni confidenziali da dipendenti ed ex dipendenti Apple. Beh, la causa nomina Tang Tuang, il capo ufficio hardware appunto di OpenAI. OpenAI dal canto suo nega che la denuncia abbia qualche fondamento, ma per Apple la causa potrebbe essere già efficace anche senza un verdetto favorevole. Il solo procedimento potrebbe rallentare i piani di OpenAI. Insomma, si fanno i dispetti. OpenAI è nel suo mezzo dello sviluppo del primo dispositivo hardware con Johnny Ive e si prepara la possibile quotazione in borsa. La causa di Apple quindi punta un po' a mettere pressione su questo progetto anche senza una vittoria in tribunale, che potrebbe rallentare però il lancio. OpenAI si prepara insomma a presentarsi agli investitori con una visione di crescita a 5 anni. Se una parte importante del suo futuro dipende dall'hardware, una causa per furto di segreti industriali intentata dall'azienda da cui proviene il responsabile del design introduce un nuovo elemento di rischio in questa valutazione. Beh, gli investitori ora devono riconsiderare le variabili. Che cosa succede se il tribunale blocca il dispositivo? Che cosa succede se i ritardi spingono il lancio oltre la finestra competitiva, mentre SpaceX AI prepara il suo telefono con intelligenza artificiale e Google invece ha gli occhiali Android XR?

Si continua amici in questa puntata di Radio Web. Noi non ci fermiamo perché dopo la musica voglio parlarvi anche di Cloud per Chrome, che consente di eseguire delle azioni pericolose. E quindi attenzione, i ricercatori di Manifold avrebbero individuato una grave vulnerabilità in Cloud per Chrome, l'assistente di Anthropic che esegue delle azioni per conto dell'utente all'interno del browser di Google. Il bug sarebbe denominato Cloud Blade ed era presente nella versione 1.0.72 e non è stato completamente risolto, diciamo, nella nuova versione, quella, tanto per intenderci, del 7 luglio. Cloud per Chrome, ecco, può accedere ai servizi di Google tramite quelli di Gmail e Drive con il permesso dell'utente. I ricercatori di Manifold avrebbero scoperto che altre estensioni potrebbero addirittura sfruttare l'assistente per eseguire delle azioni simulando i click dell'utente, quindi accedere ai servizi collegati. Insomma, Cloud per Chrome ascolta i click ed esegue le azioni correlate se vengono incluse, diciamo così, anche tra quelle supportate, come l'accesso a Gmail per disattivare l'iscrizione alle email promozionali, l'accesso a Google Documenti per leggere i commenti e l'accesso a Google Calendar per aggiungere un evento. Insomma, Anthropic avrebbe limitato queste azioni consentite, ma dopo 8 aggiornamenti non ha ancora risolto completamente la vulnerabilità. In pratica Cloud per Chrome non verifica se i click arrivano da utenti reali o da altre estensioni. È veramente, questo potrebbe diventare un problemino. Speriamo mai di non incappare in una situazione del genere.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
5: Bella musica anche oggi, amici, all'interno di questa nostra playlist, ma attenzione perché non c'è pace per le big tech in questo momento. Sono finite nel mirino del procuratore generale di San Francisco, Apple e Google, che devono rimuovere 13 applicazioni di notificazione dai rispettivi store. Ecco, nelle diffide è scritto che queste due aziende non possono agevolare la diffusione di immagini intime non consensuali, in quanto è vietato dalla legge statale. Devono anche interrompere la collaborazione con quelli che sono gli sviluppatori. Alcune di queste app sarebbero state rimosse, ma chissà quante ce ne sono. Insomma, sia Apple che Google di fatto vietano la pubblicazione di app con contenuti sessuali, e nonostante ciò i ricercatori di Tech Transparency Project avrebbero trovato sui rispettivi store oltre 100 applicazioni che consentono di spogliare persone reali. Venivano anche suggerite dall'algoritmo di ricerca, alcune di esse erano classificate diciamo per tutti, quindi accessibili anche ai minori, e questa evidenzia che i controlli automatici o quelli manuali non sono molto efficaci dimostra che la scusa della sicurezza usata da Apple per opporsi al rispetto del Digital Markets Act non regge. Il procuratore, insomma, ha ordinato alle due aziende di rimuovere 13 applicazioni di notificazioni. Ecco, in totale 8 dall'App Store e 5 dal Play Store, e queste permettevano proprio di creare deepfake sessuali sfruttando l'intelligenza artificiale. Applicazioni che offrono dei contenuti chiaramente a pagamento, quindi Apple e Google hanno anche ottenuto un guadagno da queste commissioni pagate dagli sviluppatori. C'è poi un portavoce di Google che avrebbe dichiarato che le 5 app segnalate sarebbero state subito rimosse, ma chissà quante ce ne saranno ancora in circolazione.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Bene amici, noi andiamo avanti perché c'è ancora una grana per Apple, l'ennesima come qualcuno direbbe, avrebbe avviato proprio in questi giorni discussioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale in merito alla denuncia antitrust che era stata presentata già da marzo 2024. Procedimento che comunque si troverebbe ancora in fase iniziale, non è stata fissata una data per l'inizio delle udienze. Un caso analogo riguarda però anche Google, che invece nella cosiddetta fase di rimedi, la denuncia è stata presentata lo scorso, dicevamo, 21 marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia e 16 stati ritengono che Apple ostacoli la concorrenza con diverse pratiche scorrette in modo da mantenere il monopolio nel mercato dei sistemi operativi mobile, e questo comportamento danneggerebbe anche sviluppatori e consumatori. Nel dettaglio l'azienda avrebbe adottato 5 principali pratiche anticoncorrenziali, super app, insomma, che avrebbe ostacolato la crescita di applicazioni con ampie funzionalità che renderebbe più facile per i consumatori passare magari da una piattaforma all'altra, il cloud streaming, poi le applicazioni di messaggistica. Apple avrebbe, diciamo, peggiorato la qualità della messaggistica multipiattaforma rendendola meno innovativa e meno sicura per gli utenti, costringendo gli utenti ad acquistare un iPhone. Poi quella degli smartwatch, Apple avrebbe limitato le funzionalità degli smartwatch di terze parti in abbinamento all'iPhone per spingere gli utenti chiaramente ad acquistare un Apple Watch. E anche i wallet digitali, Apple avrebbe di fatto impedito alle applicazioni di terze parti di offrire funzionalità tap to pay, quindi inibendo la creazione di wallet digitali di terze parti multipiattaforma. Beh, Apple comunque aveva contestato le accuse e chiesto l'archiviazione, ma il giudice ha comunque deciso che questo caso potrebbe ancora proseguire. Quindi a fine mese l'azienda di Cupertino avrebbe depositato un documento per poter dimostrare gli errori del Dipartimento di Giustizia. Vedremo come si dipanerà questa storia.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
1: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web, Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie, grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:32.
3: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
4: Il lanciatore di coltelli stasera era distratto al rullo del tamburo. Ha sbagliato bersaglio, la lama m'ha trafitto il cuore come fosse cartone. Un palloncino fugge sotto il cielo del tendone.

frusta. Ma cosa ridi, pagliaccio, mentre io sto piangendo fra pantere e leoni. Noi ci stiamo sbranando di nottate rapaci assurdi, amanti feroci. Forse ti senti solo mentre ballano il valzer viennese i cavalli dell'alta scuola, o forse non ti importa niente di quanto sia triste e lontano

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è

tutta la straordinaria tecnica della band, che però è a servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

Rieccoci, tornati insieme amici di Musical Chatter. Con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto, un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori, ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva Cha Cha Cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina con il rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico, un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo e non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stato una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. Se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Concludiamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora siamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Questa è Radio Tiguglio.

0: Radio Tirrenia Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tirrenia Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: l'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Un grande ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Lo spazio di quest'oggi ho pensato di dedicarlo tutto all'amore, anche se San Valentino è appena passato, ma chiaramente le emozioni restano. Le racconterò con una selezione di brani che parlano solamente al cuore. Iniziamo con la canzone Manifesto del Romanticismo, scritta nel 1977 da Giancarlo Bigazzi e tradotta in ben 24 lingue. Lui è Umberto Tozzi e il brano si chiama Ti amo.

Una lunga storia d'amore composta da Gino Paoli per il film Una donna allo specchio. Questa meravigliosa melodia è diventata un classico, non per il grande clamore iniziale, ma perché il pubblico l'ha adottata, essendo una di quelle tracce che passano tra coppie e generazioni di innamorati. In sottofondo un Baglioni che vale sempre la pena riscoprire, perché Tienimi con te è uno di quei brani nato in un periodo in cui Claudio stava alleggerendo gli arrangiamenti, puntando più su atmosfere intime e meno orchestrate. Nonostante non sia tra i singoli più spinti, è diventato uno dei pezzi più richiesti durante i suoi concerti per la sua dolcezza.

Rimaniamo ora sugli artisti romani. Era il 1991 quando uscì l'album di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso, il suo più grande successo commerciale. Ad oggi ancora il più venduto dell'intera discografia. Il singolo di lancio, nonché brano trainante, la famosissima Alta Marea. Forse però non tutti sanno che questo brano è una cover di una band australiana, di cui la versione di Venditti mantiene la musica ma ne riscrive il testo, in cui racconta un forte legame d'amore. Spopolò anche il videoclip girato a Los Angeles con il debutto di una sconosciuta allora sedicenne Angelina Jolie, scelta tra un casting tra oltre 200 ragazze.

È sempre emozionante ricordare i grandi successi degli anni Ottanta, come adesso tu, con cui Eros Ramazzotti partecipò al suo terzo Festival di Sanremo e con il quale vinse nella categoria Big, suggellando l'amore tra lui e il pubblico italiano. Infatti nella stessa estate si aggiudicò pure il Festival Bar nella categoria 33 giri. E c'è un attimo in cui smetti di fare resistenza e ti accorgi che qualcuno ti ha già cambiato il respiro. Tenco raccontò così nel 1962 come nasce un amore. Come avviene spesso, ebbe il successo che meritava solo dopo la sua morte, avvenuta più di 50 anni fa proprio a Sanremo. La versione che ho scelto di ascoltare insieme è quella di Tiziano Ferro, che la presentò per la prima volta dal vivo in occasione dell'apertura del festival nel 2017 come super ospite.

Ancora benvenuti a tutti a Musicalmente Italiana, c'è sempre Carla a tenervi compagnia con una selezione musicale dedicata al sentimento più bello del mondo, ovvero l'amore. Ci sono canzoni di cui basta una nota per riportarti in un'epoca che magari non hai vissuto, ma che riconosci subito. L'originale è del 1932, ma quella che stiamo per ascoltare è più recente, si fa per dire, perché è la cover di Mal del 1975, che l'ha ripulita e resa più diretta, creando un contrasto interessante con il romanticismo degli anni 30.

0: C'è chiaramente anche un romanticismo che appartiene ad oggi, che ultimo incarna la perfezione, niente pose, niente fiocchi, ma solo la sincerità dove l'amore vince su tutto.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

tu. Il prossimo è un dolce e grande successo, si chiama Io che amo solo te, una celebre canzone interpretata da Fiorella Mannoia ma scritta da Sergio Endrigo. Il brano esprime un profondo sentimento d'amore raccontando la dedizione e l'intensità di un legame unico e speciale. La melodia dolce e le parole poetiche evocano emozioni forti, trasmettendo la bellezza di un amore sincero e autentico. Poi la voce di Mannoia, forse la migliore tra le nostre signore della canzone, arricchisce ulteriormente il messaggio, rendendo la canzone un classico interno.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Un giorno bellissimo, come bellissimo il brano, infatti è stato certificato disco d'oro e che segna un passaggio importante nella carriera di Renga dopo un progetto di cover orchestrali. Torna così agli inediti con un suono più contemporaneo ma sempre molto melodico. Con il prossimo ci spingiamo nel dolce rock, quello delle Vibrazioni, dal loro album d'esordio datato 2003. Uno dei brani trainanti, uno tra i più amati, e Vieni da me, con Francesco Sarcina, che oltre ad essere un autentico animale da palcoscenico è anche un autore creativo ed attento ai testi.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana con Carla Microfono, che ha scelto per voi una selezione musicale dedicata tutta all'amore. Andiamo avanti con una canzone al femminile interpretata dalla grande Mina, con la sua solita intensità in cui parla di sentimenti forti. Amore unico, unico amore.

Questo brano è nato come un frammento emotivo più che come una canzone tradizionale. Vasco l'ha scritta in un periodo in cui stava lavorando a brani più strutturati. Lui stesso ha detto più volte che è una canzone che non finisce, quindi volutamente incompleta. La voce fu registrata in presa diretta senza correzioni né doppiaggi, una scelta quasi controcorrente per un artista che negli anni 2000 lavorava in studio con grande precisione. Questo perché il produttore dell'epoca voleva che di Vasco si sentisse il fiato e persino le micro imperfezioni. Il nostro appuntamento è quasi giunto al termine, abbiamo sognato con alcune delle più belle canzoni d'amore. L'Italia ne manca veramente tante e saremmo potuti andare avanti per ore. Però il tempo stringe e voglio lasciarvi con un brano che io amo particolarmente, che fa parte dell'immensa discografia dei Pooh. Sicuramente lo canterete tutti con me perché è uno tra i più conosciuti ed amati. Risale al 1971, con cui hanno dato una svolta alla loro carriera. Il brano ha avuto una gestazione molto lunga, a cui cambiarono titolo e testo più volte. Il primo titolo fu Meno Male, poi Tutto il tempo che vorrai, poi ancora La mia croce è lei, ma né Pooh né il produttore furono convinti. Solo con l'arrivo della versione definitiva di Negrini, intitolata inizialmente Nel mondo tanta voglia di lei e poi semplicemente Tanta voglia di lei, la canzone trovò la sua

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Grazie a tutti per aver seguito il mio programma oggi fatto esclusivamente di brani dedicati all'amore. Un caloroso saluto a tutti, ciao!
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
3: Io non vendo patate.
4: Ah, non è la patateria?
3: No, no.
4: E come faccio a sapere il prezzo, scusi?
3: Non lo so.
4: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.

noi entriamo. E quanto costeranno mai ste patate al chilo? Cioè, non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque, noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente, quindi mamma mia, ricominciamo, va.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza diradata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo!» E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: Ma resta il fatto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo beato Tommaso.
1: Su chi?
2: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
1: Non lo conosco io.
2: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
1: Sì.
2: Lui si dice, si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
1: Non ho sentito niente di questa cosa, perciò non posso risponderle.
2: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarlo?
1: Niente, io la saluto e
2: ascolti gentilmente, poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. Per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
2: Quindi sì, diciamo, però potremmo mettere sulle 5 e un quarto circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
1: Sicuramente.
2: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina, finocchi, cavoli, queste cose qui?
1: No.
2: Non ha l'orto lei?
1: No.
2: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.

0: E fate attenzione quando vi sposate, il testo per la cerimonia nuziale scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto è iniziato lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno nei Paesi Bassi. Ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda qualunque cosa accada, sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans-Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no. È molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
7: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio saltarono una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica. I suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non sto capendo niente delle mercatine.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie, stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito, allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: ascoltare. Gilberta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti. Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero?
0: No, stava leggendo la storia di Donatella.
2: No, ha sbagliato.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
0: E Ernesto il Saggio, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava coi piccioni in merito ai denti neri.
4: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
4: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
4: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla coi piccioni.
4: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
4: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
4: Come, che ci parlo? Perché a me che cosa gli serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
4: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
4: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma cammina, mamma, mi stai cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto, sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, no, no, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, no, no, no, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, io sono una vecchia che ho 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, ma chi la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
2: Ma chi sei?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
2: Ma io mica lo so chi sei.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
2: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
2: Con questo che vorresti dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
2: Ma quale stanza però?
0: La mia, la sua, quella di chiunque.
2: Ma no, lascio perdere tutto quanto questo, che io non so parlare di nessuno, ma non faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
2: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo.
1: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto. No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
2: Mi sta parlando lui.
1: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
2: Io non ho visto niente.
1: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
2: Non so niente, io mi dispiace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10:33.
6: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica: i suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non so capire niente delle mie cadine.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No, no.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie. Stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, no, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: ascoltare. Gilberta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti. Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero?
0: No, stava leggendo la storia di Donatella.
2: No, ha sbagliato, non conosco nessuno di questi.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
2: E chi è?
0: Ernesto il Saggio, quello che parlava coi piccioni.
2: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava coi piccioni in merito ai denti neri.
2: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
2: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
2: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla coi piccioni.
2: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
2: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì, è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
2: Come di chi parlo? Perché a me che cosa mi serve da me?
0: Voleva sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
2: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
2: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
2: Ma cammina, mamma mia, sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, io sono una vecchia di 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, ma chi la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo?
1: Pronto?
2: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto? No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
1: Mi sta parlando lui.
2: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
1: Io non ho visto niente.
2: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
1: Non so niente io, mi dispiace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Sì, pronto, scusi, gentilmente, il consorzio agrario, noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
1: Scusi, qui parlo con chi cercava
0: sì.
1: Lei?
0: Perché... No, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
1: No, via sbagliato.
0: Un attimo, allora, via Piera 22?
1: Sì, via alle 22, ma qui non abbiamo querce.
0: No, sta arrivando il camion per scaricarla. Infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma... e poi in settimana veniamo per metterla giù.
1: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
0: Ma com'è possibile allora? Non che abbiano fatto confusione loro con oddio,
1: ah, non sta so dire che nome ha, che nome ha.
0: Ah, no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
1: sì, ma che nome? Cioè, la consegna
0: di adesso io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì, però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
1: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma
0: noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
1: no,
0: se sarà 20 metri
1: no, fuori non può scaricare assolutamente niente. Guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi
0: sì,
1: qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
0: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
1: Non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
0: E come facciamo?
1: No,
0: perché il camion è anche insomma un camion importante.
1: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
0: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto?
1: Beh, qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
0: No,
1: scusi.
0: Non vorrei magari che che non me la riprendessero indietro e dopo ci tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è nostra.
1: No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo.
0: Cioè, tipo in giardino.
1: Non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare, no, non è nostra.
0: Ah, ma perché non è un è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio
1: è un condominio.
0: Ah, cavolo, è un problema adesso allora. Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì, martedì.
1: No, non potete metterla davanti in strada. Io chiamo i vigili.
0: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè, tra l'altro è stata...
1: Vabbè, ma non è nostra. Cioè, mi sembra uno scarico, una barzelletta, ma non è nostra, non l'abbiamo ordinata noi.
0: Ma siamo sicuri che magari qualcuno adesso non lei.
1: Ma sto scherzando, sono sicura.
0: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
1: Mamma, 92 anni,
0: La sua madre l'ha ordinata?
1: Mia madre.
0: No, ha detto
1: ma
0: mia madre. No.
1: Mia madre ha 92 anni.
0: Ah, avevo capito.
1: Lei, mia madre ordina una quercia.
0: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
1: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
0: No, niente. Adesso toccherà chiamare.
1: Chiami i vigili e la faccio portare via.
0: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio e vedere di fare tornare.
1: Non lo apriamo proprio. Quindi
0: a prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico. Cioè, non è che sia un camioncino.
1: Cioè, dove vuole andare?
0: Ah no, toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
1: Se le lasciate in strada non passano più le macchine.
0: Perché infatti è quello.
1: È la strada pubblica, non potete farlo.
0: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, non l'avete ordinata voi.
1: L'indirizzo perché forse è sbagliato.
0: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
1: Ma certo che no.
0: Ho capito, va bene. D'accordo,
1: va bene.
0: La ringrazio, saluto.
1: Buongiorno.

0: poco.
1: Sì, salve, scusi. No, gentilmente, potrebbe darci un parere sull'andamento della trasmissione?
0: Quale?
1: Quella che c'è sotto adesso.
0: Il 5.
1: Quale, scusi?
0: La messa del 5.
1: La messa, la santa messa?
0: Sì.
1: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata
0: no,
1: meno?
0: La vedo sempre la domenica.
1: Ah, quindi comunque è un quanto dura? Circa 45 minuti?
0: Sì, va bene, la vedo sempre.
1: È l'orario corretto per la santa messa?
0: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
1: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
0: No, cioè, conosco anche il 28, questo
1: punto. Ah, ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul, cioè sul 28, deduco, insomma, il tema del giorno.
0: Sì, ma
1: quello.
0: Le altre volte la diceva al santuario di Colle Valente, mi piaceva.
1: Ah, ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
0: Lo so.
1: D'accordo. Allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Sempre, grazie, sempre.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: solo se non vuoi pensarci.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Tigullio presenta
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

pronti? Come vibra l'aria? È l'onda sonora di Estatissima che sta per travolgerti. Alessandro Fizzotti qui dal microfono dello studio centrale vi dà il benvenuto nel programma che trasforma ogni giornata in una vera e propria esplosione di colori. C'è una regola d'oro qui da noi: lasciare i problemi fuori dalla porta e portare con sé solo la voglia di divertirsi. Se la vostra giornata stava andando al rallentatore, preparatevi ad un cambio di passo epocale. Abbiamo messo insieme una selezione musicale talmente fresca e ritmata che vi sembrerà di avere un cocktail ghiacciato direttamente tra le mani. Vogliamo essere il vostro raggio di sole anche quando siete chiusi tra quattro mura. L'estate, diciamolo, è un sentimento, un'emozione forte che vogliamo condividere con tutti voi. Messaggio dopo messaggio, canzone dopo canzone, ragazzi. E oggi, insieme a noi, chi ci sarà? Beh, avremo e parleremo di vacanze, di viaggi e sogneremo magari proprio delle vacanze speciali, particolari, con un giornalista esperto proprio del wellness e del viaggiare, che è Claudio Pina, collegato con noi. Subito dopo parleremo della televisione dietro le quinte, non solo, con un giornalista che ha scritto un libro veramente imperdibile che vi consiglio e che, di cui ne parleremo oggi, che è Fabrizio Binacchi. E poi ancora, beh, insomma, quando si parla d'estate si parla anche di cibo, di nutrizione. Cercheremo di darvi dei consigli utili con Nutri la tua estate insieme alla biologa nutrizionista che è la dottoressa Chiara Boscaro. E allora, ragazzi, che dire? Siete la squadra migliore che si possa desiderare. Alzate il volume perché la nostra giornata non si ferma mai. Partiamo.

0: C'è sempre Mappa Mondo e Claudio Pina collegato con noi in diretta, direttamente per una vacanza straordinaria ancora da raccontare. Claudio, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, eccomi qui e vi dico subito che è venuto il momento di andare in montagna, anche se abbiamo sempre che abbiamo preferito il mare, ma non è così.
0: Ma insomma, l'Italia ha tanto da offrire anche in questo caso. E allora parliamo con più precisione dove?
1: Senti, dove, per non sbagliare, andiamo sulle mitiche Dolomiti, insomma. E allora io vi parlo di posti che conosco, ovviamente come sempre quando vi do i consigli. San Visilio Dolomiti, alla cooperativa turistica che è nata per promuovere questo speciale territorio che si estende tra i paesi San Visilio di Marebbe e San Martino in Badia.
0: Ecco. Perché dici speciale?
1: Dico speciale non a caso, perché oltre alla bellezza della natura alpina, questa incantevole regione votata al turismo possiede le caratteristiche che pochi altri luoghi alpini hanno: la lingua, la tradizione e la cultura ladina, ospitalità, cucina, l'atmosfera, l'accoglienza sono impregnate di questo mood speciale che si percepisce fin da subito dal dolce suono della lingua ladina. Insomma, una vacanza che diventa così una scoperta non solo di zone di grande bellezza, ma anche di un patrimonio immateriale che ci possiamo godere a pieno.
0: Allora, ma raccontaci qualcosa in più di San Visilio.
1: San Visilio è un vivace centro turistico che non ha perso però il suo carattere di paese alpino. Comprende anche le minuscole frazioni di Pieve, di Marebbe, che è il nucleo più antico, Longega, che nei secoli era appunto questo stavano viaggiatori e commercianti, e Rina, che è un pugno di case isolate che però orgogliosamente si mantengono in vita. San Visilio è adagiato sul versante più soleggiato del Plan di Corones, che è tra i più rinomati comprensori sciistici della Atlantice, tra l'altro, anche se non siamo in stagione, però segnatelo per l'inverno, circondato dal parco naturale di Fanes, Senes, Braies.
0: Ma io ricordo anche della mitica San Martino.
1: Certo. Il paese di San Martino in Badia è celebre per il suo castello, la sede dell'Istituto Culturale Ladino. Le sue frazioni sono piccoline, c'ha un nome carino, con le sue residenze signorili d'epoca, Longiarù, recentemente nominato villaggio degli alpinisti, e Antermonia, posti in posizione idilliaca verso il passo di Erbe. San Martino quindi è inserito nel parco de Poets Odle, una cartolina dolomitica, proprio come il parco di Fanes, quindi in tutta una zona meravigliosa, una zona privilegiata, immersa tra parchi naturali e grande attenzione dell'ambiente.
0: Ecco, ma se non sbaglio, Claudio, sono le zone più incontaminate, no, delle Dolomiti?
1: È proprio così, sono zone veramente incontaminate, le più incontaminate delle Dolomiti. Non a caso sono patrimonio mondiale naturale dell'umanità, dell'UNESCO, offrono panorami straordinari e costituiscono una porta d'ingresso per due dei sette parchi naturali altoandesini, quindi una cosa da non perdere, insomma.
0: Assolutamente. Senti, e quel parco definito il libro di storia della terra, che cos'è?
1: Sì, questo un nome importante ma meritato, perché gran parte del territorio di San Martino in Badia è ospitato nel parco naturale Poets Odle, che ha definito appunto un libro di storia della terra, quindi un bel nome, e ci sono circa 10.000 ettari di estensione con una quota inferiore ai 2.500 metri, quindi si può andare bene tranquillamente in un ambiente che presenta anfiteatri naturali, caverne, pinnacoli di roccia, bizzarre forme di erosione. Ecco, quindi è una cosa da vedere, perché sì, ci sono dei resti del Giurassico e del Cretacico, insomma, di tutte le Dolomiti.
0: Senti, per saperne di più, Claudio, che cosa possiamo dire al nostro pubblico?
1: Guarda, io vi consiglio, tra l'altro, di chiedere. Sono due volumetti che io naturalmente ho, sono gratuiti, sulle attività estive e le istruzioni varie per le vacanze. Le potete chiedere a info@sanvigilio.com, che è il mail della cooperativa turistica San Visilio / San Martino Dolomite. Per completare anche c'è, se volete informazioni, il www.sanvigilio.com. Ecco, qui avete tutto.
0: Grazie al nostro giurassico Claudio Pina, al prossimo collega.
1: Grazie, grazie del giurassico.
0: Ciao, in realtà ciao. Questo grazie sottolinea un va quel paese, ma io lo immagino.
1: Ma grazie, a presto. Sei tremendo.
0: Ciao.

godi la tua estate con noi. Ovunque tu sia, digita www.estatissima.it. Estatissima.it.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi facciamo un viaggio nel cuore della televisione italiana, nonostante si sia in radio, no? Attraverso gli occhi, ricordi, i taccuini di un protagonista davvero d'eccezione. 50 anni di storia del nostro paese sono passati per un indirizzo mitico, via Teulada 66, no? E il nostro ospite quel portone l'ha avvercato giovanissimo, passando dalla cronaca della Gazzetta di Mantova ai vertici della RAI. È con noi Fabrizio Binacchi, giornalista di lungo corso e autore di Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino, Casa Nuvolari, Oligo Editore. Un libro che, diciamolo, è un giro tondo di aneddoti, dal balletto improvvisato con Loretta Goggi ai retroscena con i giganti come Celentano, Cossiga, Pavarotti. Insomma, Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Senti, Fabrizio, nel tuo libro racconti un episodio memorabile, no? Tu, giornalista cresciuto tra le notizie serie, che ti ritrovi a ballare in strada con Loretta Goggi per la sigla di Via Teulada 66. Ecco, cosa prova un cronista nel momento esatto in cui capisce che la televisione non è solo informazione, ma anche quel meraviglioso, caotico baraccone dello spettacolo?
1: Ci si trova in un'altra dimensione e soprattutto all'indirizzo e in un posto magico di un luogo che è Roma Prati, Teulada 66, che fino a quel momento avevo soltanto sentito proprio in televisione e in radio e letto negli annunci, ma soprattutto era il modo con cui noi giornalisti, perché all'epoca i telegiornali erano nelle palazzine appunto di via Teulada 66, solo dopo sono stati trasferiti a Saxa Rubra, al confine nord di Roma, in mezzo alle ballerine e proprio a Loretta Goggi che cantava la sigla Teulada 66, che era il grande spettacolo di mezzogiorno, quindi paillette, lustrini, scenografi, insomma un mondo colorato e multiforme che fino a quel momento avevo soltanto letto sulle agenzie.
0: Hai incrociato figure veramente diverse tra loro, no? Dalla severità appunto di Francesco Cossiga alla genialità, no, imprevedibile di Celentano in Francamente me ne infischio. Tra i tanti big che hai incontrato, chi è quello che ti ha regalato la sorpresa più grande, mostrandoti magari un lato umano o professionale che il pubblico da casa non ha mai potuto vedere?
1: Ma guarda, la domanda è bellissima e mi mette anche un po' in imbarazzo, perché ogni personaggio aveva il suo lato molto umano e anche molto curioso. Io sono stato capo della redazione del Lazio quando sindaco era Francesco Rutelli, il sindaco di Roma, e pensa, un mantovano a capo del telegiornale della capitale. Mi chiamò e mi ha detto e mi disse: proprio uno della provincia che viene a fare il capo del TG del Lazio. E lì abbiamo sviluppato un gran rapporto e, indovino un po', proprio per la radio, il giornale radio del Lazio, ci inventammo il caminetto del sindaco, cioè una volta alla settimana ci collegavamo con lui e facevamo un po' la conversazione al caminetto, in cui si sfogava e diceva delle cose al di là della ufficialità, naturalmente sempre con Roma. E poi naturalmente quelli che hai citato, Celentano, quando abbiamo organizzato il suo rientro per Francamente me ne infischio nel 1999, le cronache in diretta proprio il 1 maggio per la consegna delle insegne dei Cavalieri del Lavoro col presidente Cossiga, parliamo del 1989, proprio un secolo fa. Ma ho un particolare ricordo di Mario Schimberni, pochi forse ricordano questo nome, fu presidente della Mont Edison e per un po' commissario delle ferrovie. Nessuno lo incontrava perché era dato proprio per chiuso, molto riservato, e io invece gli feci un'intervista passando in un corridoio del Ministero dei Trasporti. Tutti mi chiesero: ma come hai fatto, Binacchi, a fare parlare Schimberni? Gli ho detto buongiorno e gli ho messo un microfono davanti.
0: Senti, la tua carriera è un ponte continuo tra il territorio, no? Penso a Linea Verde, per esempio, oppure alle direzioni, come hai detto tu, regionali, e grandi eventi come Sanremo. Ecco, in un'epoca di comunicazione globale, i social network, quanto conta ancora per un giornalista sapere ascoltare quel vociare di dialetti che descrivi così bene nei corridoi di via Teulada o nelle piazze di provincia?
1: Credo sia fondamentale. Pensa che quando io sono arrivato al TG1 nel 1988, era veramente un crogiuolo, diciamo, di culture, di provenienze, di origini e anche di parlate, di dialetti. Di un'area a nord del Po eravamo in 6 su 120, perché all'epoca c'era molta dominazione romana, e però la mia provenienza, diciamo, padano-mantovana mi ha aiutato molto a capire, a curiosare, a ricercare e anche a fare connessioni. Ricordo che misi d'accordo un collega siciliano con un collega campano su una notizia.
0: Pensa un po', insomma. Senti, ringraziamo Fabrizio Binacchi. Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino. Se volete appunto leggere qualcosa da molto vicino per la televisione italiana, perché no? È un libro sicuramente interessante. Oligo Editore, grazie Fabrizio.
1: Grazie a tutti voi.

0: estatissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal castello.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Torniamo in linea, grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'ultimo collegamento della nostra trasmissione, c'è con noi la dottoressa Chiara Boscaro, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Nutri la tua estate, Chiara, la tua rubrica, oggi parliamo di barbecue sano. E beh, insomma, interessante questo binomio tra il sano e il barbecue, ovvero la chimica delle marinature.
2: La grigliata è il rito estivo per eccellenza, ma la cottura diretta sulla fiamma comporta rischi chimici non trascurabili. Quando i succhi della carne cadono sulla brace si sprigionano i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici, sono molecole classificate come potenzialmente cancerogene. La difesa più efficace non è rinunciare al barbecue, ma utilizzare la scienza della marinatura. L'immersione della carne in un composto acido e aromatico agisce come una barriera fisica e chimica. Ingredienti come il rosmarino e il timo sono ricchi di acido carnosico e carnosolo, che sono potenti antiossidanti che bloccano la trasformazione degli aminoacidi in sostanze tossiche durante lo shock termico. L'aggiunta di limone o aceto abbassa il pH della superficie, denaturando parzialmente le proteine e riducendo i tempi di cottura necessari, limitando così l'esposizione al calore estremo. Una marinatura di soli 20-30 minuti può ridurre la formazione dei composti cancerogeni fino al 90%, trasformando un pasto potenzialmente dannoso in un'opzione salutare e ricca di fitonutrienti protettivi.
1: Oltre alle erbe che hai citato, quali altri ingredienti comuni, per esempio della cucina, come la birra o il vino, hanno dimostrato proprietà simili nel proteggere la carne?
2: Potrebbe sembrare strano, ma versare un po' di birra o di vino sulla carne prima di metterla sulla griglia è una delle cose più salutari che possiate fare. Non serve solo per il sapore, ma diversi studi indicano che la birra, specialmente quella scura, crea come uno scudo invisibile sulla carne. La birra è piena di antiossidanti, combattono le sostanze dannose prima ancora che si formino. Anche il vino rosso funziona benissimo, i suoi ingredienti naturali proteggono la carne dal calore troppo forte. Un altro trucco: usare aglio e cipolla nella marinatura, aiuta a far diventare la carne tenerissima. Ricordatevi però una regola d'oro: non usate salse dolci o salse barbecue comprate al supermercato fin dall'inizio. Lo zucchero brucia subito e crea quella crosticina nera che fa male alla salute. Fate marinare la carne per almeno mezz'ora con olio, limone, vino e tante erbe aromatiche come rosmarino. Se proprio volete aggiungere qualcosa, accompagnate la carne della verdura grigliata, rendendo così il vostro pranzo della domenica un piacere sicuro per tutta la famiglia.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, ovviamente in estatissima. Ciao!
2: Buona estatissima!

E anche per oggi le luci dello studio di Estatissima si stanno per spegnere. Abbiamo esplorato davvero tante notizie utili da sapere. Camminare nella natura, per esempio, molti di voi lo fanno. È il modo migliore per ritrovare il proprio centro. Il verde delle foglie ha un potere calmante testato scientificamente. E quindi godetevi la natura della nostra splendida Italia. C'è tanto da vedere, tanto da osservare. Trovate, anzi, qualche spunto interessante lo trovate proprio lì, sul nostro sito estatissima.it. Seguiteci anche sui social per scoprire ovviamente le tappe che vi faremo ovviamente godere nel nostro bel tour radiofonico su Facebook e LinkedIn. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguo di giornata rigenerante. A domani, alla stessa ora e sulla stessa radio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio Web,
3: la colonna sonora della tua giornata.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

Pensalo così, perché se lo può dire così? Ma che ne so. Ma oserei dire anche chi se ne frega, perché un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, che me ne frega. Allora un ringraziamento.

0: cura la parte tecnica, Brian Bellesi è più presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa, gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. Oh no, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre. Ciao.
0: Ma dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. No, io lo sento vicino, lo sento molto.
0: No, qua è vicino.
2: Si sente vicino, non dire.
0: Ora.
1: Anche se non è accanto a me.
0: No. Allora, ora si sente un pochino più. Prima no. Prima si sentiva veramente una schifezza vicidia, così almeno
1: lo. Comunque salva tutti.
0: Sì, Patrizia Gianni.
1: Dall'altra parte del mondo.
2: No, perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi. Capito? Che mi vedi? Eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora va bene prima.
2: Ok, ok. Adesso?
0: E se sempre bassi stesso. È uguale.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di prima.
2: Con questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora... no, magari...
1: Guarda, fare schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no. Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Vi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, certo, mi dai su?
2: Max Bellè come tecnica è una frana, ragazzi.
0: No, ma infatti Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora, li alziamo un pochino. Quanto li alziamo? Parlate.
1: Parliamo,
2: adesso?
1: Sì.
2: Adesso?
1: Ok.
0: Parlate ancora?
2: Siamo messi bene, dai.
0: Sì,
2: certo.
1: Allora, no. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo. No. Ma l'altra parte del mondo.
0: Sì. Oh.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno siete. Ma non è. In sei erano. Due eravate voi?
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche ai ascoltatori, quando ci sarà il rientro. Sì. Che avverrà dentro stanotte, diciamo.
0: Sì, sì.
2: Stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 sì, stronzi ciascuno, no, perché no. Si è rotta la toaletta.
0: No.
2: Dove la fanno? In una busta, no. Minimo una volta al giorno li
0: metteranno loro sicuramente. No. Si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente.
2: Diceva Patrizia, minimo 12 stronzi a testa li faranno.
0: Sì, ma anche di più.
2: Di missione.
0: Ecco. La musica
1: dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: Floating John Waite, John and Sri Pan Jump. Cioè, quelli sono. Tutta quella gente lì, veramente, ragazzi, ci stiamo ascoltando. Anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Brian, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, anche perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da fatti, cioè in generale.
1: Sì, c'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
0: Sì.
1: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
0: Sì, la Sassa.
1: Perché sì, veramente ha lavorato bene. Ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
0: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
1: No, io quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp. Che ne dici? Così.
0: Sì, facciamolo. Yes, please. Facciamolo. Sì,
1: allora,
0: sì, sì.
1: Alle nostre amate signore che ci ascoltano, poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141. Questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
0: e questa è la musica, la mail.

0: la possibilità di devolvervi, perché questa è una
1: ma non è una devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa, giusto Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia, è sparito di nuovo, io non so più. No, vabbè,
2: lo sta andando a prendere, a fare due caffè,
0: quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, che fai, caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io, perché
2: tu hai svelato l'arcano, io ho detto a fare un caffè,
3: lui è chiaro con i dolci siciliani, poi sì, le botte di diarrea sono atroci.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto, il biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate, Max? Guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi
3: ma lui ha chiesto, avete messo i Guttalax, che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto, ma bella che ci dice che mettiamo i Guttalax, sarà vero?
0: Allora per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, perfetto.
2: Ma no, per mandarci a fanculo, no, scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: certo, vi ho sentito. Facce da pirla entrambi. Guarda, che devo fare? Ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola? Ragazza
1: sì,
0: di.
1: Sì, certamente.
0: Ok, vai
1: ragazza
0: se vuoi.
1: Ragazza di.
0: Di frontiera.
1: Periferia.
0: di periferia?
1: Di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Basta. Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio, mi dispiace.
2: E cosa è successo? Quando è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake.
0: Ah,
1: tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in internet.
1: Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan?
0: Che
1: Jonathan
0: minchia,
1: è l'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla Terra. 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morta, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeta e sta bene, se la spassa.
0: Ah, finalmente, sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque, anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna.
1: Portano fortuna e poi 194 anni.
0: Ma sono buone anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento. In determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime. Comunque, quelle le bagnano, che te devo dire, come lì
1: so che ci sono pure le cozze di allevamento,
0: le cozze di tartaruga, la pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente, non sto scherzando.
1: Sì, lo so. Ma guarda che in alcuni locali ristoranti asiatici c'è di tutto, trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più e di proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi.
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Ecco.
1: Basta che non sente lo sciacquone del cesso.
0: Si è sentito, ma sembrava veramente il coso del cesso. Allora, allora gli U2 qua a Dolce Alice Live, poi un altro brano e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 12 e 34 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Mike Chopin per i ragazzi. Sei pronta, Alessandra? Cioè, sei pronta? Cioè, stai bene, innanzitutto. E questo è molto importante, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me, puoi andare, vai.
1: Questa volta la Sassa vi porta non proprio nel settore musica, anche se vi prometto che la musica ci sarà, a parte che la musica sarà già soltanto chiacchierare con la protagonista, quindi vi ho detto che si tratta di una donna, lei è un'attrice. Diamo immediatamente il benvenuto a Nia Limbi, da Rimini, vicino Rimini insomma. Ciao Nia.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: grande piacere esserci.
1: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi, e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
2: Allora, io faccio una

0: Sì.
1: ho superato un po' di cose mie personali. E stare nel mondo del cinema, del teatro è un modo anche per portare delle emozioni, portare delle espressioni e confrontarmi con tante altre persone.
0: Certo. Tra l'altro, non ho detto una cosa, che tu sei anche molto brava nel recitare poesie, e qui devo dirlo, partenopee, perché il mio DNA è anche partenopeo.
1: Sì,
0: cosa è successo?
1: Mi sono ritrovata a recitare delle poesie quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi
0: okay, io
1: è partito da lì tutto.
0: Sì?

0: sì, ho visto il sentimento,
1: certo,
0: per la recitazione, e quindi mi sono sentita partecipe,
1: ecco,
0: di questo sentimento bellissimo.
1: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando sali su un palcoscenico o sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
0: Ah, beh, lì si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie non problematiche, no, però i miei pensieri.
1: I pensieri, esatto.
0: Faccio fatica, io li porto con me perché mi aiutano ad impersonarmi.

0: frutti, servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è vero, questo, servono perché, anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Uh-huh. Ecco, ad esempio.
0: Mi è servito quello. È certo. Servito quello, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Esatto,
1: e che ci mette molto poco il cuore.

0: io ho detto voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi
1: certo.
0: È partito così, sono partita. E quindi, allora, però questa espressione, sì? Ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia, che magari, insomma, canzoni a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: Io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti,
1: sì.
0: E poi al ritorno si ascoltava questa canzone, ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi
1: allora,
0: è un bel ricordo,
1: infatti questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
0: Sì, anche il modo come la cantava,
1: sì.
0: Faceva molto ridere, quindi è rimasta nel mio cuore quella.
1: E allora ce l'ascoltiamo insieme, ma Nia ovviamente, Nia Limbi, rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' lassù al tuo papà, Caruso, Lucio Dalla.
0: Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai, che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
1: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
0: Sì.
1: Ok, andiamo, ascoltiamola.

a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti larghe.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice, avere la forza anche di rinascere. Poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata con un gruppetto di amiche, questo lo dico sempre, lo dirò sempre e sì, lo porterò sempre per tutta la mia vita. Eravamo un gruppetto di 5 ragazzine del paese, ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
0: Sì.
1: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita e quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
0: Certo,
1: quindi mi ha aiutato tantissimo. Quindi, e da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però sì, poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita, sì, mi ha ridato di nuovo questo sprono,
0: certo,
1: questo aiuto, e quindi diciamo che poi è andata. Sono affezionata a questo modo di essere
0: e
1: di artista.
0: E ormai non puoi farne a meno, immagino.
1: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
0: Certo. Oltre sì, Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda quasi un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania? Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
1: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
0: Sì.
1: È un posto che per me è stato magico.

0: d'acquisto.
1: Sì.
0: Quindi sono state comunque delle tematiche molto importanti. Andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
1: Ecco.
0: Perché tutto è partito con la passione.
1: Ecco, la passione, guarda, hai toccato un argomento fondamentale perché
0: sì.
1: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici, però la differenza probabilmente consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
0: esatto.
1: Tu di passione, da quello che ho capito e da quello che ho anche un po' letto su di te, ne hai da vendere, come si suol dire.
0: Sì, sì, ma la passione è molto importante, come è importante l'umiltà, come è importante l'onestà, come è importante il voler mettersi sempre in gioco.
1: Certo.
0: Con la consapevolezza che non si parte dal 100 ma si parte dall'1.
1: Bravissima, e questo spero che sia un messaggio che possa veramente arrivare anche magari a chi si affaccia ora come giovane magari al mondo attoriale, quindi al mondo cinematografico. Dal tuo punto di vista, che consigli appunto daresti a giovani aspiranti attori e attrici naturalmente?
0: Ma il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi.
1: Sì.
0: E di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
1: Certo.
0: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. E a me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
1: Certo.
0: Tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
1: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
0: Sì, l'idea mia sì, è quella sì. di aprire un ristorante, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia, che dai, con della musica, con sì. tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
1: Okay, certo, anche perché io direi l'aspetto partenopeo.
0: Scusami se ti interrompo,
1: sì.
0: perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché
1: sì.
0: quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché
1: sì.
0: lui è stato un dottore.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: quindi e quindi però ci teneva tantissimo
1: sì.
0: ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
1: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. Sì, in un certo senso tutto. È arte.
1: Esatto.
0: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti?
1: Certo,
0: io la vedo così.
1: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
0: Esatto.
1: Quindi, poi se non erro anche la Sicilia è accennato prima, o no? Mi sembra. Cioè, mamma era siciliana?
0: Sì, la mia mamma è siciliana.
1: Sì, mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende, direi.
0: Infatti, ma poi quanti posti belli.
1: Certo.
0: Io sono amante della fotografia.
1: Ah.
0: Io ovunque vado scatto.
1: Sì.
0: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti. Certo. È una delle altre passioni che ho.
1: Beh, veramente sei un'artista a tutto tondo, perché anche la fotografia, caspitolina, la fotografia è un po' come il teatro, è il cinema, cioè rappresenta veramente dei momenti della vita quotidiana, del nostro mondo, della nostra terra. Quindi anche questa, appunto, anche tramite la fotografia.
0: È una forma di arte,
1: esatto.
0: È vero.
1: Sei attrice anche nella fotografia, in un certo senso, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da te in questo 2026? Ci sono già dei altri progetti in corso? C'è qualcosa che vorresti fare?
0: Sì, io ci tengo anche a sottolineare l'evento. Mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna. Sì. Luna Rossa. Sì. E lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
1: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
0: Sì. Sì.
1: Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
0: No, non sempre, mm-hmm. non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
1: Sì.

0: tocca tenerle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì, quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione è... Vabbè, in realtà io faccio una domanda un po' retorica, perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sa il nostro, non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che abbiamo, che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?
0: Quella è una canzone che mi ricorda momenti

0: devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, sì, sì, l'ho avuta la possibilità.
1: Ed è così
0: perché... In tante situazioni. Sì.
1: Perché ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa, e quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì. Umano, solare, semplice.
1: Semplice.
0: Così.
1: Ma sì. Questi sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio, perché tanti magari, sai cosa, trovo che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, e invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io spoilerò, ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo, una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa di che devo andare ad affrontare, praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta la situazione.
1: La giornata internazionale.
0: Particolare.
1: Esattamente.
0: Una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara.
1: Sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione appunto che ci sarà a Ferrara. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello.
0: Sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho detto, ma è una cosa stupenda.
1: Certo.
0: Quindi non vedo l'ora di esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo che manca poco.
0: Ci saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno. E faccio un piccolo spoiler: cioè, ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà, ho sentito all'orecchio, Calabria, poi ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora basta.
0: Poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui social?
0: Sì, allora a seguirmi io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo.
0: Sì.
1: E così possiamo
0: vedere i miei lavori, i miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma. Visto hai già dato qualche, insomma, qualche spoilerata l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai, come si suol dire, operativa. Adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario? Miraggio?
0: Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. È stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone, Rosario Miraggio, Fortemente per Rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Nia Limbi, con la Y finale. Grazie Nia.
0: Grazie.
2: Anche l'amore può trasformare.

0: Dolce Alice Live. Allora, ringraziamo la Sassa. Ehi, ciao. È già fuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Figlia parto, vanno. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: No, perché non sapevo
2: che maltratti sempre l'Alessandra, non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle e allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, no, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro. Non so se diciamolo. Ha fatto un bel lavoro.
2: Però allora, guarda, che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta, diciamola. Ah, ecco, okay, allora l'ho chiuso. I nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché
1: non l'hanno visto.
0: Sì. Chiaramente, come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose, ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica.
1: Che no, ci vuoi fare?
0: Invece di portare la moglie, che adesso a Parigi, 3-4 giorni, ad Amsterdam.
1: Ci siamo stati.
2: Mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì, sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è? È a visitare il magazzino della Thomann, te lo dico io, guarda. guarda questo, ecco, lui ci vuole, sentirete, ci vuole.
1: Ma dove dobbiamo andare, che facciamo puzza di cimitero?
0: Non è vero, vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera proprio così adeguata, visto e considerato. Allora, continuiamo. Allora, prima facciamo una cosa, prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti mi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però semplicemente Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: Badabam. Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci potevamo. Non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina in aina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture, ma,
0: coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque è un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare, quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un sistema.
2: Se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio che fa.
1: No, è un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni. Che bio, fatti sto bio tu. Cioè, ragazzi, i coccodrilli mangiano. E i serpenti stritolano. Cioè, nel senso, l'ha messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il Vintage Italy. Ascoltiamo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: capito il braiatore che sei andato a prendere? Andato a prendere un peppino, un peppino.
1: I capri fantastici.
0: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza, ma come erano belle ste canzoni. Patrizia, sul serio, come erano belle ste canzoni.
1: Erano i capri, un mito,
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa, sempre, anche noi quanto...
1: Champagne.
2: Quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
0: È vero.
2: Poi la melodia stessa, già soltanto ascoltare la musica senza le parole già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
0: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lì è, cioè, lui la canta, cioè, se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, cioè riesce a vedere la scena, no? Champagne, sì, per brindare, sì. Oppure se no Roberta, ascolta, mi sembra quasi che, ma facendolo lui, riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti anche.
0: Vabbè. Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califano, Fre Buongusto,
1: la creme della creme.
0: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato.
0: Battisti. E poi Bindi. Ragazzi, da su, via, dai, via. Non confondiamo.
1: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
0: Vedi, la Baroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come... bambina, mentre mangi la minenda giù alla Tuburtina, dai, su, via, dai, già, via, dai, io vi voglio bene, ma voglio bene a lui.
2: Vabbè, però fra 50 anni i ragazzi

0: Positive Love per semplicemente Aura. Sembra un nome. No, una pubblicità, ricordava una pubblicità. Che ti è piaciuto un ra?
1: Urra!
0: Che ti piace un ra? Vabbè. Questi è una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno, che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da arrabbiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore, non fare come tuo padre. Metti, no, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: C'è un ritorno. Mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Si è acceso? Ecco, oh, che succede? Gialli, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? No, qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania mi sentite?
2: Fa un po' di
0: è il comandante. Si sentiva un po' di ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati ad un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo, il menu era in tedesco, allora questo tipo ha cominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: Certo, chiaramente.
2: Poi, siccome noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Il cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta.
2: Allo, pan per favore, pan.
1: Devi dire la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: cornuto, porta il pane.
0: Ah, sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Comunque, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice? Siamo morti di fame.
0: Ma che sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, mamma mia, quanto è brutto. Io.
2: Ma perché?
0: Non potete capire. Io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Ah, lo vedi? Ma io dal vivo è peggio, tu hai una telecamera che è meno, ma è veramente brutto. Proprio. Senti che. Guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra, oppure perché si dice che le telecamere. Camere ingrassano, è magro.
0: No, è brutto, che non si può fare nulla. L'unica cosa vera che può vedere la telecamera è che Lore, se non ti offende, sei brutto. Quando uno è brutto, non è che bau, micio, sei brutto, punto interrogativo. Allora, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, non è brutto, sei brutto? Non è una affermazione, perché col punto esclamativo sei brutto. Ha detto sei brutto, punto interrogativo. È una domanda. Loris, è vero che sei brutto?
0: Sì, è brutto. Lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
1: Ma quello è finto, quel naso.
0: No, quello è vero. Infatti.
1: Ah, era la dentiera che era.
0: È la dentiera che è finta. Allora, Loris, ormai lo sai, noi ti cucchiamo. Vabbè, Brian, se no non fa più nulla, mandalo per favore.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Night Fly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente, The Night Fly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Night Fly è uno dei lavori più autobiografici. Molte immagini e atmosfere derivano direttamente dalla sua adolescenza.

0: The Night Fly, il primo album solista di Donald Fagen del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris,
2: mamma mia, se ne va, lui viglia, parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Baia Sound? Va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì.
2: Meraviglioso. Kung Fu Panda sì. È una cosa fantastica, una cosa meravigliosa. Li ho visti tutti.
4: Anche io.
2: Brian, vabbè.

0: schiacciato. Ma no, è vero, sto sbagliato. No, no, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione, Brian.
1: Un bel carnevale.
2: Allora, dimmi, no, per favore, voglio avere incubio stasera.
0: Sì.
2: Quando vado a letto a dormire?
0: Sì.
2: Immaginare te vestito da Spider-Man. Mamma
0: no,
2: mia.
0: No, la tuta di Spider-Man, no, il vestito, la tuta, cioè una tuta proprio fatta a tuta. Ecco.
2: Credevo la tuta aderente,
0: sì,
2: no?
0: Io aderente, sì. Come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. 4 gelati mi ha comprato e la tuta, grazie, Brian. Io però ho pagato tutto il resto del conto e va!

0: Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend, con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio, con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ta-da! Caggiafà! No, quella era fino era Tullio De Pisco. Caggiafà era Tullio De Pisco.
1: Allora, pensavo avessi mal di pancia.
0: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda. Sto scattando per andare, guarda. Mettiamo un brano perché veramente.

0: Don't cry tonight, per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, ormai non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te. Roberto, ci sei?
0: ma veramente, guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla, dobbiamo continuare. Quanto abbiamo? Brian, scusami. Tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però, 15 minuti, 10 minuti, ok, no, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, facciamo, brighiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto molto veloce. Allora, c'è la notizuola oppure no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo.
0: Brian,
2: allora,
0: blocca quel brano, metti la base, vai Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex, 300 per trovare un nuovo amore.
0: Ha cambiato, ecco, cambiato i prezzi da quando andavo
2: ci
0: io.
2: Sono, sì, ma ci sono i coach love, il love coach, ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questo è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo, lo fai da il completino. Più che altro.
2: Comunque,
0: dai.
2: Lui il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione. E lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro.
0: Sì.
2: E se non riesci a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieta Fine, e lei si chiama
0: vai avanti.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine H.
0: L'altra
2: appunto, il suo corso si chiama Operazione al lieto fine, e ci sono c'è il corso base che costa 97 euro e poi c'è il
1: pacchetto premium pure.
2: Che
0: c'è, il premium
2: 177 euro, là ci sono un sacco di consigli su come poter riconquistare.
1: Ma che si può fare così, ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso del genere,
0: faccio un corso di mignottaggine pura. Allora, che questo è, dai, mettiamola questa, che Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: Avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che quella cos'è? State facendo la brace, perché vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, non abbiamo finito di grigliare, capito?
0: Una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato. È bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora, a parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vigilia si mangia pesce.
1: Avrei mangiato pesce, sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io se ogni tanto però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca. Ah,
0: che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squarao. Se arrivi tu con la carne, riparte lo squarao, sicuramente.
2: Portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, pure allora va bene che mi cago addosso. Allora. The Bloodstone, Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. C'è i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: falta chi?
1: Lucchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente abbiamo fatto delle belle cose, non si sa, siamo stati bravi forse, allora forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare, no, non fare il cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. Ora si è esaltato, ha scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene, sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
0: Grazie a tutti voi, grazie a te.
1: L'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Belli. Che ho immaginato, chiaramente va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene, mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, il primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite Aura Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Ora musica, le novità del giorno.
4: La meteo sul giornale.

0: E noi se resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti.
0: Se

si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro. Sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
3: Shadow Slight con i Senza Radio.
5: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
7: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi, ci fermeremo.

Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

tra problemi e incomprensioni. Sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione.

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh no! Non c'è bisogno che...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Se avete voglia di rockeggiare, rimanete con noi perché adesso tocca a Zona Rock.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama. Poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

avete acceso i LED dei vostri telefonini o che ne so anche l'accendino, no? Se non è vintage, ovviamente non è zona rock, la prima. Guns N' Roses, Since I Don't Have You, 1993, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, dicevo, parte Zona Rock sulla nostra radio, l'ora dedicata a tutti coloro che io chiamo roccofili. Quindi qualsiasi cosa stiate facendo, che ne so, studiare, mangiare, fare dello sport, lavorare, è il momento giusto per metterci le orecchie. Noi portiamo la musica, voi ci mettete le orecchie, perché appunto nei prossimi 57 minuti c'è Sergio a tenervi compagnia, c'è Zona Rock, ovviamente c'è la nostra radio. E altro motivo per rimanere con noi, cari amici, è perché ovviamente certi generi di dischi li trovate solo su Zona Rock.

Gino Vannelli, 1979 fu voce dell'anno. Nel 1984 invece, con questo disco Black Cars, che ancora tutt'oggi riesce, no, a farci ballare. Dicevo, nel 1984 fu invece in vetta a tutte le classifiche per 4 settimane in Canada e negli Stati Uniti, e tutt'oggi, no, ancora riesce a farci, che ne so, muovere le nostre testoline. E Zona Rock è questo, no? Anche gli anni 80 sono sempre di moda, anche sui nostri appuntamenti, lo diciamo sempre, siamo un po' malati di quello che sono gli anni 80. Nel 1984 ci sono un paio di cose che riguardano un po' la musica da andare a ricordare, come per esempio il debutto dei Red Hot Chili Peppers, che da lì in avanti hanno fatto una carriera da brivido, ma soprattutto esce nel 1984 un mitico singolo di Bruce Springsteen, ovvero Born in the USA, che è diventato un classico della musica rock e che ovviamente di tanto in tanto noi andiamo a suonare sui nostri appuntamenti. Tra un po', come al solito, invece vi ricordo i contatti giusti per rimanere con noi, però adesso voglio accendere per la prima volta la macchina del tempo, o la fionda virtuale come la chiamiamo noi. Ce ne andiamo al 1985, voglio ancora portarvi a ballare. Su Zona Rock ci sono i Belluise Sun.

Quanti di voi hanno riconosciuto la voce di questo cantante? Storia intensa ma breve, solo un anno, gli Arcadia, con come voce, come frontman, il grande Simon Le Bon. Sì, la storia di questo gruppo è solo di un anno, dal 1985 al 1986, Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor, che sono tutti componenti dei Duran Duran, durante un periodo di inattività degli stessi Duran Duran, decisero di fondare questo gruppo dal nome Arcadia, che all'attivo ha solo un album dal titolo So Red The Rose, che tra parentesi, per farvi capire un po' di che spessore sono, nel 1985 vinsero il disco di platino. Dicevamo, i contatti giusti per poter rimanere con noi sono sempre gli stessi: freezonarock@gmail.com, questo è l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, che è aperto H24, e poi sui social c'è ovviamente Instagram, che stiamo ancora imparando ad usare, l'hashtag, il nomignolo da andare a cercare è freezonarock. E poi, se volete parlare con noi in diretta durante il nostro appuntamento, c'è la chat live sul nostro sito internet www.zonarock.net. questi sono gli indirizzi che dovete utilizzare per rimanere con noi. Io invece adesso direi, cari amici miei, perché siccome da queste parti vige la par condicio, andiamo un po' ad accontentare quelli che sono innamorati, che si innamorano con la musica rock, sentite un po' che roba.

0: Zona Rock. Zona Rock.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Si apre la seconda mezz'ora di Zona Rock, rimanete ancora con noi perché adesso c'è la Free Sequence.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

La seconda mezz'ora insieme si apre sempre con la Free Sequence, ovviamente sempre stramba, no? Prima ce ne siamo andati ancora negli anni 80 con il dance rock elettronico dei Savage e poi la grande musica italiana dei Negrita Sex. Ah, la notte, quanto è bella la notte, quante cose strane succedono la notte. Ma voi siete nottambuli, siete di quelle persone che di notte state in giro a combinare casini, così come recita un po' la canzone dei Negrita. La seconda parte di Zona Rock, che sempre vede la Free Sequence che ci siamo fatti fuori, ma anche la notizia stramba che andiamo a cercare su internet. Quest'oggi vi preannuncio che finalmente, dopo tante fake news, sono riuscito un attimo a trovare sul mio sito di riferimento qualcosa, una leggenda che invece viene confermata. Tra un po' ve la racconto. Invece direi che in primis voglio salutare Gabriele, che ha scritto nella chat di Zona Rock. Saluto un po' tutti quelli che sono come lui, roccofili, come li chiamiamo noi. E poi vi voglio ricordare che se avete voglia di taggarci sui vostri reel su Instagram, ovviamente l'hashtag che dovete utilizzare è sempre Free Zona Rock. Noi saremo felici di ricondividervi nelle nostre storie. Tra la musica che ci piace ascoltare, ovviamente c'è anche la musica, quella di oggi, no? Il rock che gira nei nostri tempi. Su Zona Rock, i 21 Pilots.

E voi siete stati mai nella grande mela, New York City? Eppure un viaggetto io negli Stati Uniti a fare una capatina, no? A New York, questa grande metropoli che ha tante ma tante sfaccettature, dalla zona ricca ricchissima ai quartieri quelli un po' disagiati. Comunque New York è un mondo a parte. Vi consiglio di fare un viaggio. Io, a dire la verità, già una volta ci sono stato, ero molto molto giovane. Chissà se qualche volta, ovviamente portafogli permettendo, posso fare ancora un salto nella grande mela a New York City, così come racconta Lenny Kravitz. E dicevamo un po' la notizia di quest'oggi, il mito da sfatare di quest'oggi. Finalmente sono riuscito a trovare sul mio sito di riferimento, ovvero onthestage.com, dove ci stanno tutte queste notizie che abbiamo visto nelle scorse settimane, che molte, a parte che sono poco leggibili, comunque quelle che abbiamo letto alla fine non corrispondono a realtà. Però quest'oggi sono riuscito a trovare anche una notizia che è vera, che parla un po' del grande Bob Dylan, perché la notizia recita, il titolo così: sapevate che Bob Dylan è anche un pittore? E ovviamente tutti conosciamo Bob Dylan come un grande cantautore e chitarrista, ma dovete sapere che come hobby, ed è anche un hobby che è arrivato anche a un buon livello, riesce a fare dei quadri di arte contemporanea molto molto belli. Vanta anche 2-3 mostre in Gran Bretagna, in Londra, a Los Angeles e appunto anche a New York. Pensate che un quadro di Bob Dylan, dove, se volete, potete andare anche a vedere le immagini di questi quadri, che sono molto colorati e molto carini da vedere. Pensate, un quadro è stato venduto all'asta per beneficenza alla somma di $120,000, che per uno che fa il cantante, il chitarrista, come hobby fa il pittore, non è male. Questa finalmente è una notizia da confermare. Abbiamo trovato un mito rock da confermare dopo tutti quelli strani, no? Me ne viene in mente uno della scorsa settimana, lo sniffare le ceneri del proprio padre non era alla fine il massimo. Comunque Bob Dylan, dovete sapere che è anche un discreto pittore di arte contemporanea. E proprio di Bob Dylan ci andiamo ad ascoltare un grande successo, 1976.

semplicemente spettacolare. Hurricane di Bob Dylan, 1976. Mi viene da ridere perché Andrea nella chat di Zona Rock ha appena scritto: Bob Dylan, due punti, soldi su soldi. Credo un attimo riferito ai 120.000 euro del quadro. Ma caro Andrea, non sono soldi che ha guadagnato Bob Dylan, ma sono soldi che sono andati in beneficenza. Pian piano stiamo arrivando alla fine anche di questo appuntamento di Zona Rock. Prima però di salutarci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultima, che è sempre un po' più frivola rispetto alle altre. Se ricordate bene, questa canzone era all'interno di un mitico film degli anni '80, Scuola di Polizia, prima parte. Allora, loro sono i The Blow Monkeys. Vi faccio riascoltare Digging in Your Sin.

ricorda un po' la voce di Boy George, ma loro sono dei Blow Monkeys. Digging in Oshin, dovete sapere che parlo con chi sta dall'altra parte del vetro, che volevano aprire il microfono mentre io cantavo a squarciagola, ma cari amici non ci sono riusciti. Pian piano siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi del nostro giro tra le hits Zona Rock, in compagnia di Sergio, in compagnia ovviamente della nostra radio. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, mi raccomando rimanete ancora con noi, perché ovviamente sulla nostra radio ancora la storia continua, e appuntamento rinnovato alla prossima. Aug.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip. Bentornati tutti a Pantarei. Beh, partiamo subito, immediatamente, a ricordare Giuseppe Faiella. Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, sabato scorso ha lasciato le sue spoglie terrene. Grandissimo musicista, grandissimo compositore, grandissimo cantante, è stato davvero il testimone di un'epoca. Nei miei trascorsi musicali da batterista l'ho incontrato due o tre volte, insomma ho fatto come da compresso spalla alle sue serate. Esordisce negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, suonando insieme alla sorella maggiore Margherita per i soldati statunitensi, per gli americani. Immediatamente dopo la fine della guerra, questi americani che frequentavano già l'isola di Capri. Successivamente, già nel 53, si esibiva nei night capresi insieme all'amico fraterno Ettore Falconieri e spesso si esibiva anche nella vicina isola di Ischia. Delle lunghissime estati durante le quali anche Mina si esibiva ad Ischia e molto spesso i due entrambi andavano dopo lo spettacolo a cena nei ristoranti locali sul porto di Ischia, quindi si conoscevano benissimo. Nel 58, insieme a Falconieri, l'amico suo fraterno, il batterista Pino Amenta al basso, Mario Cenci alla chitarra e Gabriele Varano al sax, costituisce il complesso dei Capri Boys. Il gruppo, ispirato ai complessi rock statunitensi dell'epoca, si esibisce nei locali del posto, Capri, Ischia e in tutta Italia. Notato da un grande dirigente del Carish, gli fu proposto un contratto discografico e cambiò il nome del suo gruppo da Capri Boys in Peppino Di Capri e i suoi Rockers, denominazione con cui il gruppo iniziò l'attività discografica e nacquero così i primissimi successi.

Gonzalez con Peppino Di Capri. Anche in questa canzone si parla di qualcuno che aspetta a casa un amore presumibilmente distratto o infedele che non torna in famiglia, e questo è un motivo classico presente nelle canzoni di Peppino Di Capri. Un'icona, davvero un'icona della musica italiana. Certamente lo stile musicale degli anni 50 e 60 non è più tanto di moda oggi, con il rap, l'autotune e altre cose del genere, però vi garantisco che Peppino Di Capri era un grandissimo musicista, controllava ogni minimo particolare prima di un suo concerto. E adesso lo ascoltiamo in una samba, un samba particolare, uno dei primissimi samba in italiano, Birimbì Birimbà, ed è una canzone molto allusiva. In pratica si parla, come al solito, di una donna che la sera non torna da lui, va in giro, e lui dice un po': se la vedete in giro ditele che la cerco. E gli amori sfortunati di Peppino Di Capri, insomma, sono noti.

Birim bim birim bam, questa samba strana in cui insomma lui lancia proprio un appello alle persone che conoscono lui e lei per invitarla a tornare da lui. È stato anche attore nei Musicarelli, questi film degli anni 60 in cui una canzone dava spunto alla creazione della trama di un film, e lo ricordiamo in Maurizio, Peppino e le Indossatrici. Nel 1963 il grande successo al Cantagiro, ma soprattutto il grande successo con Roberta, dedicata a sua moglie Roberta Stoppa, che insomma lo ha fatto particolarmente soffrire dal punto di vista sentimentale. E poi sono venuti gli altri successi. Ricordiamo di lui una cosa molto importante: è stato anche, come dire, documentarista. In pratica Peppino Di Capri è stato da complesso supporto dei Beatles nel concerto al velodromo Vigorelli di Milano nel 1965. Ci furono le date proprio di Milano, di Bologna e Roma, mi pare. Tutte date andate benissimo. In quell'occasione Peppino Di Capri, con una cinepresa Super 8, ritrasse alcune fasi del concerto dei Beatles, cosa praticamente proibitissima. Ma dato il livello di amicizia raggiunto fra i due gruppi, Paul McCartney lo vide e disse: vabbè, non fa nulla, vai avanti. E lui ha realizzato questo unico documento della tournée, l'unica tournée italiana dei Beatles. È il grande Peppino Di Capri. E ascoltiamo ancora lui adesso con la trasposizione in italiano di un brano dei Bee Gees. Lo riconoscerete tutti sicuramente.

0: e con Fiore di Carta, praticamente una cover di How Deep Is Your Love dei Bee Gees, concludiamo questa prima parte di Pantarei. Tra poco torno con voi e parliamo d'altro stavolta.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
6: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: a Panterei, lo sport di Nepio.
1: Ed eccomi di nuovo con voi. Dopo il brevissimo intervallo, devo dire la verità, sembra che faccia ancora più caldo. Ma com'è possibile? Eppure c'è chi pensa di andare su Marte, sul pianeta rosso. Jamie Dimon ha compiuto 70 anni quest'anno e nonostante l'avanzata età, come CEO di JP Morgan, ha chiesto ad Elon Musk, il giorno in cui arriverà su Marte, di aprire una primissima filiale di JP Morgan. In pratica Dimon ha colto a volo la sfida, lui che nella vita non si è mai tirato indietro davanti a nulla, e ha mandato subito un messaggio ad Elon Musk, col quale diceva appunto: la prima filiale su Marte di una finanziaria deve essere quella di JP Morgan, ma molto probabilmente, quasi sicuramente, su Marte non ci arriveremo mai per tantissimi problemi d'ordine di fisica, d'ordine di scienza. Prima su tutte le radiazioni cosmiche e poi la grande energia che occorrerebbe per raggiungere il pianeta, non basterebbero milioni di tonnellate di carburante per arrivare su Marte, eccetera eccetera eccetera. Fior di scienziati hanno detto che non sarà mai possibile, e non credo che, ammesso e non concesso che Dimon viva il doppio dei suoi anni, ovvero fino a 140 anni, non credo che vedrà una filiale JP Morgan su Marte. Credo proprio di no.
0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Abbiamo parlato di Marte, ovviamente non può mancare David Bowie, Space Oddity.

ed era David Bowie, il mitico David Bowie. Il sistema dei media è in grave difficoltà. La nota più dolente arriva proprio dall'editoria quotidiana, che nel 2025 ha visto addirittura la diffusione delle copie cartacee crollate a 1,2 milioni di copie, in pratica un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo, cioè ad inizio 2000. Il calo è stato del 9,3% rispetto al 2024, cioè rispetto all'anno precedente. Perché questo accade? Perché le notizie si ricevono attraverso un algoritmo, purtroppo, sul web, sui telefonini. In pratica è l'algoritmo che fissa un po' l'agenda giornaliera, quindi non sei più tu ad andare a cercare le notizie, te le propongono sul telefonino, e nasce così una certa pigrizia per cui non ci si reca più in edicola a comprare il giornale. E questo è molto molto grave, perché leggere fa bene, leggere il giornale su carta fa ancora meglio, perché ci sono tante notizie, tanti spunti, e non quello che viene offerto sul web. Leggete i giornali di carta.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: finisce così la seconda parte di Pantarei. Fra poco vi presenterò una trilogia, non perdetela, a fra poco.
1: Pantarei, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 32 minuti.
2: Uno, due, tre.

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Amici miei, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei. Vediamo un po', Beyoncé, Giselle, Knowles, cosa vi dice? Vi dice Beyoncé, cantante, cantautrice, ballerina, attrice e soprattutto imprenditrice dello spettacolo americana. Ha vinto oltre 28 Grammy Awards, da sola solo 20. È l'artista più premiata in questa manifestazione, nonché la cantautrice con più vittorie e nomination con 79 candidature. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno. Un fenomeno sensuale e talentoso. Beyoncé.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Beyoncé comunque è nata proprio nel mondo della musica americana, poiché è figlia di Matthew Knowles, un manager discografico afroamericano di grande successo, e Tina Knowles, nata Celestine Beyoncé, stilista di discendenza creola, e quindi l'arte ce l'aveva in famiglia. Lei è soltanto il connubio di tutti questi talenti, e continuiamo ad ascoltarla.

0: canterei e sai dove sei.
1: Ok, ok, Beyoncé. E adesso Me, Myself and I, per chiudere questa trilogia con Beyoncé.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Estate lì ad ascoltare i gossip di questa stagione calda. Appena un anno fa l'addio al padre delle sue figlie, Raul Bova, che l'aveva tradita, poi una breve frequentazione con Andrea Iannone, mai davvero ufficializzata, diceva che si sentiva in difficoltà, che era timida e che insomma non aveva flirtato da tanto tempo e quindi non sapeva neanche come comportarsi. Ora Rocío Muñoz Morales ha trovato un amico speciale, capace di darle serenità e che già sembra avere un buon rapporto con le sue bambine, come mostra un noto settimanale italiano nelle foto esclusive pubblicate. E allora dico, questa Muñoz Morales Rocío, che sembra così timida, così angelica, ma non è che le piace la trifola? Come disse il famoso poeta, mi è dolce il trifolar in questo mar.

Ed era Giuni Russo che raccomandava: mia madre non lo deve sapere assolutamente. Comunque, guarda caso, Rocío Muñoz Morales, di chi si è innamorato? Si è innamorato di Fernando Nicolas, 45 anni, fisico scolpito, madrileno, di ottima famiglia, laureato in economia e ricco fino a far vomitare.

0: recitare. Sembra strano come tutte queste grandi attrici riescano a perdersi totalmente indifese sempre fra le braccia di imprenditori facoltosi. Lo stesso Fernando Nicolas aveva detto: adoro i bambini, voglio innamorarmi e sposarmi, cerco una cica che mi faccia ridere, detesto quelle insipide senza brio che ti obbligano a tenere sempre banco, desidero una ragazza di carattere che non me la dia sempre vinta, ma che me la dia di tanto in tanto. Forse la ricerca è finita, chissà.
1: Musica.

torniamo a parlare dei fatti di casa nostra, o meglio di questo caldo infernale che sembra abbia deciso di farci squagliare come ghiaccio, come neve al sole. Nelle prossime ore ci sarà un'impennata vertiginosa delle temperature. Sono previsti 38 gradi centigradi diffusi in pianura padana, 39 fra Emilia e Bassa Lombardia, punte da 40 gradi in Sardegna e 39 anche in Puglia e Toscana. Tutto questo entro il prossimo weekend. Quel che è peggio è che questa nuova fase bollente durerà a lungo, almeno fino al 22-23 luglio. È la terza severissima ondata di calore del 2026. E allora cosa fare? Fate i bagni nel ghiaccio freddo.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E a questo punto non mi resta che salutarvi, salutare tutti gli amici che sono in montagna, gli amici che sono al mare o sul lago o su un fiume a prendere e godersi il fresco. Buona estate a tutti, ragazzi, ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana.
1: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...

Beh, non si può nominare Mark Winkler senza nominare David Benoit. Sono amici, stanno amici da credo 37 anni più o meno, e tra qualche giorno dovrebbe arrivare anche il loro ultimo album insieme, che ripercorre in qualche modo la carriera fantastica di questi due parolieri e anche scrittori in qualche modo di musica. Sono stati acclamati e considerati tantissimo, anche se non vengono spesso nominati, fatti ascoltare alla radio. Noi abbiamo ascoltato So Cool, che è un pezzo del 1995. Cominciamo così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. My Rock and Soul, come ogni settimana, con Enrico Gallotta, Franco Aire e Faber De Vita qui con voi insieme per passare i nostri 50 minuti tra la musica del passato e anche un po' la musica che è arrivata in queste settimane o nei scorsi mesi. Cominciamo con un pezzo datato 2015, stiamo parlando di Mark Strangers, questa è Bring Me Back.

0: bellissimi pezzi come Come On Baby o It's All About You, questo Bring Me Back che è stato rimasterizzato, remixato, lo potete ritrovare all'interno di un album bellissimo che è Dreamcatcher Special Edition. Era Mark Stangers.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Vabbè, non vi preoccupate perché ci siamo resi conto che l'altra volta, la settimana scorsa, la puntata di My Rock and Soul è andata in onda, però non ci sono state, diciamo, novità prese dal mercato, perché in quel momento pensavamo in qualche modo che non c'era nulla che potesse interessarci. Era Nana Rogues con Emily Sunday con I Don't Know, e adesso invece un altro pezzo molto bello, ma ne approfittiamo prima per ricordarvi che staremo insieme ancora per un po', e questa settimana sì, abbiamo delle bellissime novità, qualcuna presa dal mercato, come dire, nascente, e altre invece che sono delle cover di grandi pezzi. Ci sono, vi è pre-

annuncio, ci sarà Sting sicuramente, e ci saranno altri personaggi molto molto noti della musica e qualcuno anche un po', diciamo così, più giovane. Adesso invece Maxwell con Ascension.

Ascension, Maxwell. Come vi avevo preannunciato, abbiamo delle novità molto carine, tra cui anche quella di Sting col suo Duets, che è un album che ripercorre un po' quelli che sono i suoi vecchi successi, ma in realtà è un po' un tornare indietro e guardare la sua vita artistica e ripresentarla in qualche modo dall'inizio con In Police, poi con la sua carriera da solista. La cosa molto carina che abbiamo visto, io poi mi sono, come dire, divertito un attimino, ma penso che molti di voi l'abbiano fatto, a guardare quelli che sono i vecchi pezzi e a riconfrontarli poi con quelli nuovi riadattati in questi duetti. Io ne ho scelto uno in particolare molto molto carino secondo me, che è English in New York, Englishman in New York, che adesso è diventato praticamente Englishman African in New York. Guardate il video, è proprio carino.

0: in una New York bianco e nero con la collaborazione di Shirazi, questo bellissimo pezzo che riprende Sting in un New York in bianco e nero come il video originale, ma che lo riproduce un attimino un po' più anziano, per cui se andate a paragonare i due video sono veramente veramente molto carini e rappresentano un po' il tempo che è passato e un po' anche quelle che sono le vecchie storie. La cosa carina del video è che parte in bianco e nero e poi alla fine finisce con Shirazi e con Sting che si allontanano in una New York completamente diventata colorata, per cui questa era l'ultima, come dire, produzione di Sting dall'album Duet insieme a Shirazi, Englishman, Africa in New York.
1: Questa è Radio Tiguglio.

and Don't Look Back, cammina e non guardarti indietro, Peter Tosh e Mick Jagger insieme. A proposito dei duetti, come quello che abbiamo ascoltato poco fa di Sting, che riproduce praticamente uno dei tanti duetti che ha avuto in quest'album nuovo che ha pubblicato, che si chiama per l'appunto Duet, dove lui fa una serie di performance ripercorrendo quelli che sono i suoi vecchi successi insieme a tanti artisti come per esempio Jarreau e altri ancora. Questo invece è un pezzo bellissimo del 78, Don't Look Back, appunto di Peter Tosh e Mick Jagger. E adesso un'altra novità della settimana, stiamo parlando di Telepatia, Kallis Uggis.

0: tempo, secondo me, perché nel frattempo ha fatto un po' da spalla, anche se la sua voce e le sue canzoni, lei è una cantautrice statunitense, secondo me meritano molto di più.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
2: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
0: Ha lavorato con Elton John, con Eric Clapton, ma non solo, con gli Eagles, è stato partecipe degli Ace, dei Roxy Music. Insomma, Paul Carrack sicuramente è uno di quegli artisti che vale la pena tenere in considerazione. Lo abbiamo già ascoltato la settimana scorsa, ma come dire, abbiamo voluto riproporvelo con questa canzone, secondo me bellissima, del 2008, dal titolo I Don't Want Your Love.

la bellissima voce di Paul Carrack in I Don't Want Your Love, qui a My Rock and Soul di questa settimana. E come vi avevamo promesso, arrivano ancora altre novità. In questo caso stiamo parlando però di una cover, di una canzone famosissima che tutti quanti ricorderete, dal titolo Time After Time di Cyndi Lauper. Solamente questa volta a cantarla è Sam Smith. Novità qui a My Rock and Soul, Time After Time, Sam Smith.

Time After Time, Sam Smith qui a Mairo Console di questa settimana come cover novità per questa puntata. E adesso un trio bravissimo, stiamo parlando dei London Grammar con la loro ultima produzione, How Does It Feel?

0: How Does It Feel? I London Grammar, novità qui a My Rock and Soul.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora. Con il piacere della musica.
4: My Rock and Soul.

tre bellissime voci, Meghan Trainor, Lennon Stella e Sasha Sloan, in questa Walking on It qui a Mare Concerti questa settimana, un pezzo del, se non sbaglio, del 2019, quindi quasi una novità. E adesso torniamo indietro nel tempo, siamo nel 2008, lui è Rafael Sadiq e questa è Let's Take a Walk. Just

0: Guardare il video di Let's Take a Walk di Rafael Sedic vi riporta direttamente praticamente negli anni 60. È molto bello, molto carino, le ballerine ricordano il Crazy Horse, lui ci balla dentro e è veramente un piccolo tuffo nel passato. Rafael Sedic, Let's Take a Walk.
1: Radio Tigugli Activity, con te sempre.
2: I roll. And so.

0: cominciato a sentire Matt Bianco, era veramente molto giovane, non tantissimo, ma abbastanza giovane. E mi ricordo che un mio amico Franco, che impazziva per questo gruppo in qualche modo, me li ha fatti conoscere. Da allora praticamente sono entrati nel mio cuore e nella mia, come dire, atmosfera musicale, quindi spesso li ascolto. E questa Too Late for Love, che poi è stata maestosamente ripresa da Papik, che mi ha fatto praticamente ancora di più un gioiello. Adesso ci salutiamo, un bacione a tutti, vi lascio con Dang Mac Miller.
1: I can't keep on losing you over complications.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa è la sigla più in distorsione di tutte quelle che si possono ascoltare in giro per le radio. Ben trovati. Ciao cari. Eccoci a parlare ancora una volta del Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che arriva qua insieme a Marco Del Vais, quello che vi fa ascoltare la musica che vi dà ancora delle grandi emozioni, almeno io credo che sia così. Quando ascolto determinate canzoni mi vengono in mente veramente momenti vissuti in quegli anni, ma soprattutto mi dà una grande emozione riascoltare i grandi successi di quegli anni. Se ascoltate bene le canzoni, sì, mi danno delle emozioni. Se invece la sentite così, tanto per ascoltare qualche cosa, sono canzoni che passano come tante altre, anche se hanno sempre un qualcosa di più particolare rispetto a quelle che esistono in questo momento. Allora dai, partiamo anche oggi con il nostro appuntamento che vede protagonista in apertura questa grande, grande canzone con il gruppo di Change.

0: Era il 1981, grande album, questo con il gruppo di Change, ma anche questo è una grande raccolta di musica che è più o meno la loro vita musicale. Ci sono tutte le più belle che hanno fatto, è un doppio cofanetto e me lo tengo bello stretto stretto qua vicino al mio cuoricino, perché ha tutte le più belle veramente suonate da questa formazione. Attenzione, siete nel Golden Classic, abbandoniamo per un attimo questa dolcezza musicale per entrare nelle prossime due.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Ma che bella è questa canzone! Ogni tanto la faccio riascoltare perché piace a me e spero che questo mio gusto stia anche trasmesso a voi. Cioè, se una canzone piace a me, magari può diventare anche una delle vostre preferite. Magari poi non avete mai ascoltato questa canzone e vi siete innamorati anche voi all'improvviso. Bello, è nato un amore. Questo è un grande cantante polistrumentista, come viene definito. Una canzone che arriva dal 1983, dall'album che era Gary Taylor. Mentre prima, beh, cosa dobbiamo dirvi? Che hanno fatto un po' di saltelli nelle varie case discografiche, i Four Tops, partendo dalla Motown, andando alla ABC, alla Casa Blanca, ma comunque in qualsiasi caso sempre grandi, grandi successi. Ora c'è Gerald Hunt che ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic.

0: è stato il pezzo che era uscito nel 1980 numero uno in tutte le classifiche del mondo. Can't Fake the Feeling, canzone che fa parte di questa raccolta dei più grandi successi di Geraldine Hunt. Bello, bello come disco, però noi non abbiamo sentito quella che ho citato pochi istanti fa. Ho sentito invece un altro gran bel pezzo che si chiama Gonna Give a Little Lover. Nell'appuntamento che state ascoltando, che è arrivata la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.

0: senso che vado a prendere delle canzoni per portare le persone ad ascoltare la trasmissione. E su queste note non si può tirarsi indietro, è impossibile. Quando cantano i Bee Gees, viene da fare. No, assolutamente. Assolutamente no, anche perché qui si va in una doppia raccolta di un disco che era più o meno qualcosa che di importante aveva tutte le canzoni che erano all'interno di Saturday Night Fever, original soundtrack. Però ci sono anche altri due o tre pezzi che uscivano da questo genere musicale di questo grandissimo film. Li abbiamo però sentiti con una canzone che faceva parte, era bellissima ai tempi, mi piace ora ascoltarla come il primo giorno, questa era You Should Be Dancing. Lei invece è una grande cantante, l'abbiamo già passata tantissime volte nel Golden Classic 37 anni fa, però la passiamo ancora adesso, perché quando insomma fa la musica Roberta, c'è da dire, ascoltiamola. In particolar modo balliamola, poi magari dopo di lei diremo qualcos'altro. Ora ci ascoltiamo questa bella canzone che si chiama Zodiacs
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Se avete un po' di fantasia potete quasi abbinarla alla canzone di lui e lei, quella che ha cantato Method. Sì, lei, Jackie Graham insieme a David Grant. Vi ricordate quella canzone che era I Could Be Falling in Love? Ha un qualcosina del genere, eh? Se abbiamo un po' di fantasia la possiamo tranquillamente abbinare. Invece erano due grandi mostri sacri della musica, gli Spinners con Dionne Warwick, e il pezzo che era del 1974 si chiama Then Can You. Ora il Golden Classic, ragazzi miei, si lucida che cosa? Di tutto, di splendore. Perché c'è George Benson che ci porterà alla seconda pausa con questa canzone che è bellissima, si chiama Love for Love.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: d'amore è arrivata dove volevo. Storia d'amore, così orgogliosa e possederla. Vabbè, è tutta una cosa che va avanti. Cercatemi il testo se volete sul internet di This Love Affair con lei. Lei, la grande, grande, raffinata Gloria Gaynor. Ed ora si entra in un vortice di musica da discoteca.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: faceva la canzone? Everybody dance, everybody dance. Henry Tramps con il pezzo che si chiamava Disco Party. Bellissima questa canzone che abbiamo ancora in sottofondo, invece con Dan Hartman, 1978. L'ho rubacchiata questa canzone, eh? L'ho sentita in una radio, ho detto dai, devo farla sentire anche ai miei amici. E quindi eccovi accontentati, se cercavate la musica di Dan Hartman, questo è forse più giusto così.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: britannici, formazione che faceva dell'ottimo rock britannico. In questo modo qua è stato definito da Wikipedia. Li abbiamo sentiti ancora una volta, belli, presenti, puntuali, con i loro grandi successi. I Fleetwood Mac e la canzone che si intitola Hold Me. Canzone che ci è servita per arrivare alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci sentiamo ad un prossimo, se volete. La radio è sempre questa qui, quindi mi raccomando, i successi degli anni 70 e 80 vi aspettano. E mi raccomando, passatevela bene. Ora c'è il jingle che chiude, ci sentiamo, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.
2: State per ascoltare Italian Style,
3: le più belle canzoni del panorama musicale italiano, dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
4: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto, e non solo.

la vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

0: Bentornati a Note di Cinema, questa trasmissione che ci porterà di nuovo a parlare di produzioni cinematografiche e delle canzoni che sono state scelte dai registi e dagli sceneggiatori per sottolineare i momenti cruciali delle storie raccontate. Salve, io sono Werner Altomare. La straordinaria peculiarità di Note di Cinema, lo sapete, è che possiamo parlare indifferentemente di generi diversi di film e di conseguenza anche di diversi generi di musica e anche di epoche diverse. Da questo punto di vista non abbiamo vincoli e questo rende, secondo noi, la trasmissione interessante e versatile, magari anche divertente, considerazioni che vengono avvalorate dai nostri dati d'ascolto, per cui grazie davvero perché continuate a seguirci sempre in tantissimi. Abbiamo cominciato ascoltando Hey Babe dei Luli and the Surfing Rogers, contenuto nella colonna sonora del film Un divano a Tunisi, realizzato nel 2019 e uscito in sala nel 2020 per la direzione della regista franco-tunisina Manel Labidi, al suo debutto dietro la macchina da presa, per quello che rimane tuttora il suo unico film, che ha anche scritto, ambientando la storia nella città di Tunisi, nel periodo seguente la rivoluzione dei gelsomini del 2010. Il titolo originale francese è On Divan à Tunise, che in italiano è stato tradotto alla lettera, mentre per la distribuzione internazionale è stato scelto il titolo di Arab Blues. La pellicola non ha ottenuto un buon successo di pubblico, per la verità, ma ha ricevuto una candidatura ai premi César e ai Lumière Award. La regista ha scelto alcune canzoni italiane da inserire nel film, successi anni 60 di Mina come Io sono quel che sono. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Permette di fare un annuncio nel suo salone?
1: Che genere di annuncio?
2: Sono psicanalista e sto aprendo uno studio qui vicino. Ne vorrei parlare alle clienti del salone, se me lo permette.
1: Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi?
2: Sì.
1: E credi che funzionerà?
2: Sì, la gente ha bisogno di parlare.
1: Ah, questo è sicuro. Noi arabi parliamo molto. Ma le clienti, quando vengono qui, parlano e al momento di pagare escono con una bella piega, come la tua, o del mesh, magari. O, per esempio, fanno una mamma. Vengono e parlano, ti fanno impazzire, ma quando escono sono perfette. E dal tuo studio la gente esce con che cosa?

0: Città vuota, ancora un successo di Mina inserito nella colonna sonora di Un divano a Tunisi, che abbiamo invece ascoltato nella cover che ne ha fatto Fiorello nel 2004. Per la verità, anche la versione originale di Mina era già una cover di un brano scritto dal cantautore statunitense Gene McDaniels dal titolo It's a Lonely Town. In quel periodo storico musicale, nel nostro paese capitava piuttosto frequentemente che si realizzassero versioni in italiano, tradotte più o meno alla lettera, di brani che arrivavano d'oltreoceano o d'oltre Manica. Ci sono molti esempi, in questo senso, di successi di quella stagione discografica. Uno di questi è appunto Città Vuota. La protagonista del film è Selma Derwich, giovane psicoanalista che decide di lasciare Parigi, dove vive e lavora, poco per la verità, per tornare a Tunisi, sua città di origine, dove aprire uno studio di psicoanalisi e cercare di convincere i suoi connazionali a sdraiarsi sul lettino e a raccontare i loro pensieri. Manele Labidi, la regista, ha scelto di raccontare la diffidenza della popolazione tunisina di fronte ad una situazione nuova, anche culturalmente inedita, attraverso situazioni comiche, a tratti addirittura grottesche. L'attrice scelta per il ruolo è la brava Golsifteh Farahani, sperando che la pronuncia del mio arabo sia affidabile, doppiata in italiano dalla più facile da pronunciare Gaia Bolognesi, e affiancata da una serie di altri attori tunisini doppiate dalle voci della società Angry Girls sotto la direzione di Ludovica Modugno, che interpretano benissimo un ventaglio di personaggi, ognuno a modo proprio originale. Una parrucchiera di cui abbiamo sentito la voce, di Liliana Sorrentino, sorella del compianto Claudio, nella scena ascoltata poco fa. Un poliziotto molto zelante e poco collaborativo, un'impiegata pubblica che si affida alla volontà di Allah per i tempi di rilascio di un'autorizzazione. I genitori della protagonista scettici sulla possibilità di riuscita dell'impresa e tutta una serie di pazienti surreali che si accomodano sul divano che è stato posizionato sul terrazzo di un'abitazione, unico posto disponibile a quel momento ad accoglierlo. Ora, in chiusura di prima parte, parliamo di Inside Man del 2016, diretto da Spike Lee, attore e regista dalla lunga carriera, premio Oscar 2019 per la sceneggiatura di Black Klansman. Inside Man è finora il film di Spike Lee che ha incassato più di ogni altra sua pellicola, quasi 90 milioni di dollari. Il protagonista è Clive Owen, doppiato da Fabio Boccanera, che interpreta un rapinatore che, insieme a diversi complici, armati ed esperti, entra in banca e prende tutti in ostaggio. Oltre a lui, Denzel Washington, con la voce di Francesco Pannofino, che è il poliziotto che dirige le operazioni. Poi Jodie Foster, con la voce di Laura Boccanera, sorella di Fabio, che è invece una intermediatrice. Poi c'è Christopher Plummer, doppiato da Bruno Alessandro, che è il presidente della banca presa d'assedio, con un passato oscuro che il rapinatore mira a far venire a galla, più che pensare ad impossessarsi dei soldi nel caveau. È un film con molta suspense, dal quale ascoltiamo la scena introduttiva, la voce è quella di Owen Boccanera, seguita da una canzone indiana dal titolo Cheia Cheia.
1: Sono note di cinema.
2: Il mio nome è Dalton Russell. Fate attenzione a quello che dico, perché scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Vi ho detto il mio nome e questo è il chi. Il dove lo potremmo anche descrivere come la cella di una prigione. Ma c'è una bella differenza fra trovarsi chiusi dentro una cella e trovarsi in prigione. Il coso è facile. Ho realizzato un piano in questi giorni allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca, che è anche il quando. Riguardo al perché, a parte le ovvie motivazioni economiche, è estremamente semplice. Perché lo so fare. Ci resta solo il come da svelare. Ed è qui il grande bardo direbbe che c'è l'interno.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Nel lontano ovest conoscevo un tipo. Un tipo di cui voglio parlarvi. Si chiamava Jeffrey Lebowski. O almeno così lo avevano chiamato gli amorevoli genitori. Ma lui non se ne serviva più di tanto. Jeffrey Lebowski si faceva chiamare il drugo. La storia che sto per raccontare è successa nei primi anni 90, nel periodo del conflitto con Saddam e l'Iraq. Lo dico solo perché a volte si incontra un uomo, non dirò un eroe, perché che cos'è un eroe? Ma a volte si incontra

Captain Beefheart con Air Eyes Are Blue Million Miles ha aperto la seconda parte di Note di Cinema con al microfono Werner Altomare, preceduta da una scena che introduce un film del 1998 scritto e diretto dai fratelli Cohen, che se lo sono anche prodotto e che si intitola Il Grande Lebowski. Joel e Ethan Coen arrivavano dalla realizzazione del film Fargo 2 anni prima, con il quale avevano vinto il premio per la miglior regia a Cannes e l'Oscar per la sceneggiatura, oltre a quello attribuito alla protagonista Frances McDormand. Protagonista de Il Grande Lebowski è invece Jeff Bridges, premio Oscar nel 2010 per Crazy Heart, che poco prima aveva girato L'amore a due facce, diretto da Barbara Streisand. Qui è nel ruolo di Jeffrey Lebowski, detto Drugo. Insieme a lui, John Goodman, protagonista di numerose pellicole che in molti ricordano per la sua interpretazione di Fred Flintstone o per il ruolo di Dan Conner nella longeva serie TV Pappa e Ciccia, per il quale è stato candidato numerose volte agli Emmy e al Golden Globe, vincendo quest'ultimo nel 1993. Né Il Grande Lebowski interpreta Walter, veterano del Vietnam, amico di Drugo. E ancora c'è Steve Buscemi, altro grande attore regista con un curriculum lunghissimo e dalle straordinarie capacità mimiche, che i fratelli Coen avevano già diretto in Mr. Hula Hoop 4 anni prima e poi ancora in Fargo. Era anche nel cast di Le Iene e Pulp Fiction di Tarantino, tanto per dire. Qui è il terzo amico Donnie, con la sua voce ufficiale italiana che è quella di Luca Del Fabbro. In questo cast davvero stellare ci sono anche Sam Elliott, Ben Gazzara, Philip Seymour Hoffman, David Huddleston, Julianne Moore, John Turturro. Quest'ultimo doppiato da Pasquale Anselmo, che interpreta Jesus Quintana, giocatore di bowling latinoamericano, caratterizzandolo talmente bene che ha avuto vita propria nel 2019 in un film diretto dallo stesso Turturro. Né Il Grande Lebowski c'è una colonna sonora lunga e con grandi interpreti.

0: Notte di cinema.
1: Bene, signore, lei si chiama Lebowski e anch'io mi chiamo Lebowski. È stupendo. Ma sono molto occupato, come immagino sia lei. Cosa posso fare per lei?
2: Vede, signore, si tratta di questo mio tappeto. Dava veramente un tono all'ambiente.
1: Lo ha già detto a Brent al telefono e lui lo ha detto a me. Io che cosa c'entro?
2: Quei due stavano cercando lei e quindi...
1: Forse non ha sentito. Lo ha già detto a Brent al telefono e lui l'ha detto a me. So cosa è successo, allora?
2: Quindi sa che quelli volevano pisciare sul mio tappeto?
1: Ho urinato io sul suo tappeto?
2: Nel senso che è venuto di persona a far pipì sul mio tappeto?
1: Pronto? C'è qualcuno in casa? Parla forse un'altra lingua? Le ripeto la domanda, ho urinato io sul suo tappeto?
2: No, è stato voi a pisciare sul mio tappeto.
1: No, io vorrei capire una cosa. Ogni volta che qualcuno mingia su un tappeto in questa bella città, io devo risarcire il proprietario?
2: Andiamo, per la miseria. Le sembro uno che vuole fregare la gente. E nemmeno per sogno. È solo che...
1: È solo in cerca di soldi, come tutti gli altri. Lei ha un impiego, signor Lebowski?
2: Un momento, aspetti che le spieghi una cosa. Io non sono il signor Lebowski. Lei è il signor Lebowski. Io sono Drugo.
1: Lei ha un impiego, signore?
2: Ma vaffanculo.
1: Vaffanculo. Sì, questa è la sua risposta. La sua risposta a tutto. Se la faccia tatuare in fronte. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski. Condoglianze. Gli sbandati hanno perso. Faccia come i suoi genitori. Accetti il mio consiglio. Si trovi un lavoro. Gli sbandati perderanno sempre. Mi ha sentito, Lebowski? Gli sbandati perderanno sempre.
3: Ma com'è andato l'incontro con il signor Lebowski?
2: Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco.

Peaceful Easy Feeling, gli Eagles, da Il Grande Lebowski. Jeffrey Lebowski, detto Dude, che si potrebbe tradurre come tizio, tipo, sostituito in italiano con il meno efficace Drugo, per motivi di adattamento di dialogo in fase di doppiaggio, che in realtà non aveva un significato specifico. Anzi, al contrario, ha assunto il significato di fannullone, sciatto, trasandato, pigro, disincantato, proprio dalle caratteristiche del personaggio di questo film. Drugo è esattamente così. In più fuma marijuana, beve ad ogni occasione White Russian ed è un assiduo frequentatore del bowling insieme a Walter e Donnie. E non ha altra preoccupazione nella sua esistenza. Emblematica è la scena di apertura del film in cui va al supermercato in accappatoio, boxer e ciabatte. La sua tranquilla e disimpegnata vita viene scombussolata da due scagnozzi che gli entrano in casa, lo malmenano pesantemente, gli infilano una testa nel water e gli intimano di saldare i debiti che sua moglie avrebbe nei confronti del boss del porno Jackie Treehorn, interpretato da Ben Gazzara, doppiato da Michele Calamera, grande doppiatore, voce ufficiale di Clint Eastwood. Poi uno dei due gli fa anche la pipì sul tappeto del salotto. E solo dopo le spiegazioni di Drugo i due si rendono conto di averlo scambiato per l'omonimo miliardario e se ne vanno come sono arrivati. A Drugo non dà tanto fastidio il fatto di essere stato pestato a sangue quanto che il tappeto si sia rovinato, dato che era l'unico elemento di decoro in un ambiente trasandato. Così medita, sostenuto anche da Walter e Donnie, di andare a casa del miliardario Lebowski a chiedergli conto del tappeto rovinato, perché secondo Drugo è per causa dei debiti della moglie di quello che lui si è trovato in questa situazione. Ci va in pace? È convinto delle sue ragioni. E l'accoglienza di Mr. Lebowski è quella che abbiamo sentito nella scena precedente. La voce era quella del grandissimo Sergio Fiorentini e Drugo comunque torna a casa alla fine con un tappeto nuovo. Per chiudere la seconda parte, Kenny Rogers con Just Drop It In, seguita da una breve pausa e poi ci ritroveremo con i Creedence Clearwater Revival. Restate nei paraggi. Sono note di

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Run Through the Jungle, che la band californiana dei Creedence Clearwater Revival ha inciso nel 1970, inserita nella colonna sonora del Grande Lebowski, apre la terza e conclusiva parte di Note di Cinema di oggi. Al microfono, ve lo ricordo, sempre Werner Altomare. Convinto di aver risolto i suoi problemi recuperando il tappeto dal miliardario Lebowski, il drugo torna a casa. Ma in realtà proprio da lì cominciano i suoi guai. Viene nuovamente malmenato da degli sconosciuti che gli portano via di nuovo il tappeto. A questo punto il miliardario convoca Drugo, gli rivela che la sua giovane e disinibita moglie, quella che ha ammucchiato tutti i debiti, è stata rapita e gli chiede di fare da intermediario per la consegna ai rapitori del milione di dollari chiesto per il riscatto. A questo punto entrano in campo una serie di situazioni rocambolesche che coinvolgono i diversi personaggi. Oltre a quelli già citati, tra i quali Walter, fanatico del rispetto delle regole fino ad arrivare a minacciare con la pistola un suo amico per il punteggio in una gara di bowling, che in ogni situazione non manca di ricordare le vicende del Vietnam e che assume il comando delle operazioni per la consegna del denaro. C'è anche Maud Lebowski, figlia di Jeffrey, la quale rivela a Drugo che suo padre non è affatto miliardario e i soldi sono quelli della madre. E poi c'è ancora un trio di nichilisti che sono in realtà coloro i quali hanno inscenato il rapimento della signora Lebowski, loro amica, all'insaputa di quest'ultima che invece era tranquillamente in viaggio fuori città. Walter coinvolge Drugo, suo malgrado, nella sostituzione maldestra della valigetta contenente il riscatto, che però poi sparisce dall'auto di Drugo, innescando ulteriori situazioni grottesche. I fratelli Coen hanno scritto una storia divertente, ma che presenta una, come dire, una certa irregolarità nello svolgimento della narrazione, ma allo stesso tempo hanno disegnato dei personaggi deliziosi che tengono su la storia in maniera straordinaria, interpretati poi magistralmente dagli attori sul set. Uno di questi, come dicevo prima, è John Turturro, che interpreta Jesus Quintana, che possiamo sentire in questa scena doppiato in maniera fantastica da Pasquale Anselmo. Di seguito poi ascolteremo una versione dei Gypsy Kings di Hotel California degli Eagles.
1: Sono note di cinema.
2: Cazzo di puttana. Quel verme gioca alla grande.
3: Già, però è un pervertito.
2: Sì.
3: Ah? È stato in galera per crimini sessuali. 6 mesi per esibizionismo con una bambina di 8 anni.
4: Ah.
3: Quando si è trasferito a Hollywood per cercare lavoro, l'ha dovuto dire a tutti che è un pederasta.
4: Cos'è un pederasta, Walter?
3: Zitto e vaffanculo, donna.
5: Vedo che siete entrati nella semifinale.
6: Dios mio, amigos.
5: Simon, sei il sottoscritto, vi apriremo le chiappe.
6: Sì? Beh, questa è solo la tua opinione, basta.
5: Apri le orecchie, ascolta, pendego.
7: Prova a fare una delle tue stronzate de pazzo. Prova a tirare fuori il ferro. Io te lo strappo de mano, te lo metto nel culo e poi premo il grilletto hasta che sento il click.
6: Vai sul serio?
7: Lo hai detto, hermano. Non se scherza con Jesus.

0: Oye como va, ancora un brano latino, questo eseguito da Carlos Santana. I fratelli Coen hanno scritto la sceneggiatura ispirandosi dichiaratamente ai racconti e alle ambientazioni dello scrittore americano Raymond Chandler, inventore del detective Philip Marlowe, nella fattispecie al romanzo Il Grande Sonno. Anche per questo la storia è ambientata a Los Angeles. Per l'interpretazione dei personaggi principali avevano già pensato a Jeff Bridges e a John Goodman e dovettero aspettare, prima di girare il film, che i due finissero le riprese, rispettivamente del film Wild Bill e della sitcom Papa e Ciccia, in cui erano impegnati. Quindi, a quel punto, i registi decisero nel frattempo di girare prima Fargo. Il personaggio di Drugo è in gran parte ispirato ad un produttore cinematografico americano, attivista pacifista, amico dei fratelli Coen, che era soprannominato proprio The Dude e beveva White Russian. Un altro amico dei registi, veterano del Vietnam, ha invece ispirato il personaggio di Walter. Inoltre, questi possedeva anche un tappeto al quale era particolarmente legato e faceva parte di una squadra di softball, che i registi nella sceneggiatura hanno sostituito con il bowling, dichiarando che, virgolettato, si adatta bene perché leggermente anacronistico e ci rimanda ad un'era non così lontana ma non di meno trascorsa. Per curiosità, a Julianne Moore fu inviato il copione mentre stava girando le riprese di Jurassic Park Il Mondo Perduto e lavorò al Grande Lebowski soltanto 2 settimane, quella iniziale e quella conclusiva delle riprese. Sam Elliott, invece, che interpreta il narratore dell'intera storia ed è anche la voce fuori campo, pure questo in perfetto stile Chandler, doppiato da Franco Zucca, rimase sul set soltanto 2 giorni. La colonna sonora, che contiene molti brani importanti di cui diversi abbiamo già ascoltato, è racchiusa in un CD nel quale è presente anche The Man in Me di Bob Dylan, che ascoltiamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti seguite Note di Cinema su Instagram. Se invece volete segnalare brani da colonne sonore, allora inviate un messaggio WhatsApp al numero 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile con la quale chiudiamo la trasmissione di oggi è tratta da Per un pugno di dollari di Sergio Leone del 1964, pronunciata da Ramon Rojo, interpretato da Gian Maria Volontè. La voce che sentirete è quella del suo doppiatore Nando Gazzolo. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ehi là, Drugo, come ti vanno le cose?
3: Beh, sai, qualche strike, qualche palla persa.
2: Prendila come viene.
3: Sì, sì.
2: So che lo farai.
3: Sicuro. Drugo sa aspettare.
2: Drugo sa aspettare. Non so voi, ma personalmente la cosa mi conforta. È bello sapere che lui è in giro. Il Drugo che la prende come viene per noi peccatori. Accidenti. Spero proprio che la vinca la finale.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

Ciao cari amici, ben ritrovati sull'onda giusta di Flashback Music Memories, melodie indelebili che portano alla mente tantissimi ricordi fantastici, sensazioni positive. In studio per voi Corrado Marescalco, che subito dà inizio alla nuova puntata. Via!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo brano del 1978. Sono un celebre gruppo musicale statunitense di disco music, famoso per le loro performance in costume, attivo soprattutto negli anni 70 e 80. Album pubblicati 15, il nome letteralmente La gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, omaggio al grande leader scomparso qualche settimana fa, Victor Wills, frontman del gruppo YMCA Village People. It's fun to stay at the YMCA. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Allora, forse qualcuno lo ricorda questo brano del 1982, noi non l'abbiamo rispolverato dai nostri archivi di Flashback Music Memories. È il sesto album in studio della cantante pop italiana Donatella Retore, pubblicata appunto nell'82 per l'etichetta Ariston, genere new wave, synth pop, si chiama Kamikaze Rock and Roll Suicide. Retore.

0: saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
1: Laura.

amici, siamo arrivati al 1996 di Bobby Flexter. È una celebre hit dance degli anni 90, cover dell'iconico brano dei Goblin, quindi anni 70, colonna sonora del film di Dario Argento. Profondo rosso, Flexter.

Allora amici, abbiamo fatto un bel salto in avanti, ma è sempre passato 2017, questo grande successo dei The Artist. Tommaso Paradiso and Company con questo brano del 2017, è il singolo del gruppo musicale italiano The Artist, pubblicato appunto in quell'anno dalla Carosello Records, genere electropop, un disco di platino, 200.000 copie vendute. Riccione 2017, The Artist, Journalist. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

grande successo. Siamo arrivati al 1986, l'ottavo album in studio del cantatore torinese Umberto Tozzi, appunto pubblicato nell'86, aprile dell'86, poi fece tanto successo in estate di quell'anno. Produzione della CGD, da esso venne estratto Hurra!

0: Allora amici, siamo arrivati fino al 2016 e il grande successo dell'ex componente dei Verve, si chiama Richard Ashcroft, This Is It Feels. È una canzone del cantautore britannico, appunto pubblicato il 22 febbraio del 2016 come primo singolo estratto da Long Plane These People, in uscita appunto il 20 maggio del 2016. E salutiamo il nostro amicone Rosario che ce l'ha richiesto. Anzi, ascoltiamo il suo messaggio.
1: Un saluto a te, Corrado, e a questa meravigliosa Radio del Cuore. Ciao, Corrado.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tiguglio, una radio per amici.
5: H24.
6: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Su Radio Tiguglio Web è il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento.

Molto bene amici, siamo approdati agli anni 80, 1983, con questo grande lavoro Synchronicity dei Police, con la grande voce di Sting. Il punciglione colpisce ancora con questo grande capolavoro che si chiama Every Breath You Take. È diventato una delle hit più famose della storia della musica. The Police. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora amici, abbiamo inserito questa chicca del 1973 tratta dal long plane che si chiama Parsifal, i Fantastici 4, i Pooh con Solo cari ricordi. Ebbene, salutiamo Enzo, salutiamo Rita, e salutiamo Patrizia, Franca e ancora Rosita. Abbiamo anche il saluto del nostro amicone nuovo, Mimmo.
1: Tanti saluti da Noto agli amici di Flashback Music, in particolare a Corrado Marescal.

la musica intensa e la musica travolgente del gruppo tedesco dei La Bouche, 1994. È un brano fantastico che fece tanto successo in tutto il mondo. Si chiama appunto Sweet Dreams La Bouche, grande produzione di Frank Farian.

Allora, siamo approdati al 2002 con questo grande fantastico gruppo che si chiamano Eiffel 65. Cosa resterà è un celebre singolo del gruppo Dance, Italo Dance del 2002. Naturalmente Eiffel 65, pubblicato nel maggio del 2002. Il brano ha segnato una svolta nella discografia della band, introducendo l'uso della lingua italiana alternativa all'inglese. Cosa resterà? Eiffel 65 2002.

0: Vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento.
1: È una terra promessa, cosa resterà?
0: È il jukebox universale, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: eccolo qua, il grande successo degli anni Ottanta, uno dei tanti naturalmente. È il celebre singolo di musica italo disco del cantante croato Sandy Martin, pubblicato il 28 giugno dell'84, scritto e prodotto da Claudio Cecchetto, diventato un tormentone iconico dell'estate degli anni Ottanta. Oggi festeggia ben 40 anni. Sandy Martin con People from Ibiza. Andiamo dalla Spezia, la nostra amica Romina, che ci saluta.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Primo grande successo per Raffaele Rieflin Ate Raf 1989, è produzione di Giancarlo Bigazzi, inserita nell'album Cosa Resterà. Il brano esplora con ironia le dinamiche di coppia, la battaglia del sesso. Mr. Raf. Allora amici, abbiamo concluso, io vi lascio con Rod Stewart and Rizal Hazel, il grande successo si chiama This Old Heart of Mine 1990, noi ci sentiamo tra 7 giorni, bye bye con Flashback Music Memories, bye bye.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Tigullio presenta Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea, ben ritrovati. È il momento di Passione Jazz, è una passione che sta chiaramente aumentando di settimana in settimana, perché molti magari riconosceranno i propri artisti preferiti, i loro brani preferiti, altri si avvicineranno a questo genere musicale. Anche i più giovani hanno la possibilità di conoscere da vicino artisti veramente di fama internazionale. Direi di iniziare subito con il primo dei brani che ho scelto per voi quest'oggi, ed è un brano che si intitola Cristo Redentore, una composizione jazz del 1963 scritta da Duke Pearson ma resa celebre dal trombettista Donald Byrd nel suo album A New Perspective, un brano che è noto proprio per la sua atmosfera particolarmente contemplativa, l'uso di un coro gospel, un elemento veramente inusuale per il jazz dell'epoca. Scritto, come dicevo, da Duke Pearson, unisce delle sensibilità jazzistiche e spiritualità afroamericana. Il titolo, che ovviamente significa Cristo Redentore in portoghese, evoca un senso di sacralità. La composizione si distingue per armonie modali e di un coro che accompagna il tema principale, creando veramente un effetto liturgico. Cristo Redentore è diventato un classico del repertorio jazz ed è stato reinterpretato da numerosi artisti, tra cui Harvey Mandel e David Sanborn, tanto per citarne due. Ma non perdiamo altro tempo, andiamocelo subito ad ascoltare come primo brano di oggi.

Donald Byrd, New Perspective, un album inciso per la Blue Note. Siamo andati a riascoltare questo Cristo Redentor, che è dell'incredibile per quanto riguarda proprio questo andamento non lento di più, chiaramente. Ma noi continuiamo la nostra bella e piacevole chiacchierata jazz con gli ascolti anche relativi, e proseguiamo con Clifford Jordan e Glass Beyond Games. Che dire, un brano jazz di appunto Clifford Jordan, contenuto nell'album omonimo. Siamo nel 1973, pubblicato dall'etichetta indipendente Strata East, ed è uno dei pezzi centrali del disco, considerato un punto altissimo del jazz spirituale e post-coltroniano degli anni 70. Infatti il brano arriva in un momento in cui Jordan elabora un po' l'eredità di John Coltrane, a cui dedica anche un'altra traccia del disco, e la miscela con una dimensione spirituale e comunitaria. Oggi siamo partiti bene con questo concetto. Glass Beat Games si colloca nel filone Strata East, groove caldo ma meditativo, una scrittura che va a privilegiare dei temi cantabili, spazi aperti all'improvvisazione. Nella traccia suonano Jordan al sax tenore, Cedar Walton al pianoforte, Sam Jones al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria. Il secondo quartetto dell'album più lirico, leggermente più, come dire, mainstream rispetto alle tracce con Stanley Cowell e Billy Lee, ma conserva la stessa intensità spirituale. E allora ascoltiamolo a Passione Jazz.

for Jordan con Glass Behind Games ha tirato un po' su il ritmo e siamo molto molto contenti ovviamente in questo nostro spazio che continua ora parlando di un altro grande protagonista, Joe Henderson. Abbiamo già avuto modo di seguire qualcosa di Joe Henderson nelle puntate precedenti, oggi addirittura ho scelto per voi due pezzi di Joe Henderson, ma andiamo con ordine. Partiamo con Black Narcissus, che è un brano jazz strumentale composto appunto da Joe Henderson, pubblicato per la prima volta nel 1976 come traccia principale proprio dell'album omonimo, e rappresenta una delle composizioni più note e liriche del periodo maturo dell'artista, apprezzato un po' per la sua atmosfera che è sospesa, meditativa, che combina degli elementi modali e armonie sofisticate. Il brano nasce nella fase in cui Joe Henderson esplorava un linguaggio lirico un po' contemplativo rispetto ai suoi lavori hard bop precedenti, un brano che si caratterizza per una melodia molto ampia, malinconica, sostenuta però da un andamento ritmico sempre lento, con armonie modali che vanno ad evocare degli spazi aperti e soprattutto introspezione. La composizione è diventata uno standard moderno del jazz, frequentemente interpretato anche da altri musicisti, per la sua struttura aperta e il suo anche enorme potenziale espressivo, è spesso inclusa nei repertori di improvvisazione avanzata, dove la linea melodica e l'uso del silenzio permettono un'ampia libertà creativa. Black Narcissus è considerato uno dei vertici della carriera di Henderson negli anni 70, un ponte fra quella che è la tradizione bop e le sonorità più moderne del jazz contemporaneo. Rimane un riferimento per sassofonisti e pianisti interessati ad un approccio lirico e armonicamente, mettiamola così, sofisticato. Andiamocelo ad ascoltare.

Joe Anderson dunque insieme a noi, ma non lo abbandoniamo, anche perché ora parliamo di un altro Joe Anderson, cioè no, in realtà è sempre lui ovviamente, ma dobbiamo tornare indietro di più di 10 anni o circa 10 anni, perché il prossimo brano che vi voglio far ascoltare è Out of the Night, che è un brano fondamentale del jazz post bop, nonché anche la traccia di apertura di Page One, che è proprio l'album di debutto dello stesso Joe Anderson del 1963. Il brano stabilisce immediatamente quella che è la voce unica di Anderson, una miscela di grinta, hard bop e linee melodiche sofisticate, particolarmente d'avanguardia. C'è una grande atmosfera, una urgenza trascinante in tonalità minore che risulta allo stesso tempo particolarmente cool, intensamente energica. La formazione non era solo un debutto, era un vero e proprio supergruppo. Attenzione, c'erano Joe Anderson, sassofono tenore, Kenny Dorham alla tromba, McCoy Tyner al pianoforte, Butch Warren al contrabbasso e Peter LaRocca alla batteria. Veramente un gruppo eccezionale. Sebbene l'album sia spesso celebrato per i suoi successi tipo Bossa Nova, come Blue Bossa che abbiamo già sentito e Record Me, Out of the Night è il brano in cui Anderson dimostra proprio tutto il suo valore come compositore e solista. La canzone segue una sorta di struttura che richiama il blues in do minore, ma ne estende i confini armonici. Utilizza una forma di 40 battute anziché il classico blues di 12, offrendo proprio ai solisti più spazio per sviluppare delle idee complesse. È una lezione magistrale di improvvisazione inside-outside. Inizia con motivi bluesy e melodici per poi introdurre gradualmente intervalli anche dissonanti, che erano estremamente moderni per il 1963, erano già avanti appunto. La presenza di McCoy Tyner al pianoforte, reduce dal suo lavoro con John Coltrane, conferisce al brano una base modale potente e solida. Un consiglio: prestate attenzione all'interazione tra Anderson e Kenny Dorham durante l'esposizione del tema, cioè la melodia principale. Il timbro di Anderson è ruvido e profondo, crea veramente un contrasto magnifico con lo stile lirico e pulito della tromba di Dorham. Una curiosità, anche se questo era il primo album di Anderson come leader, aveva già 26 anni e aveva appena concluso il servizio militare. Questa maturità è il motivo per cui l'album suona come l'opera di un veterano esperto piuttosto che di un esordiente. E allora andiamocelo ad ascoltare.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
3: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Seconda parte della nostra passione jazz, naturalmente grandi nomi, grande musica come al solito, una scaletta veramente interessante anche quella di oggi. Abbiamo insieme a noi Freddie Hubbard. Freddie Hubbard l'abbiamo già avuto modo di conoscere, ovviamente in questo caso parliamo della sua Little Sunflower, che è una composizione jazz, ovviamente strumentale. Freddie Hubbard, ricordiamolo, grande trombettista. Questo brano è stato scritto nel 1966, considerato uno dei suoi brani più riconoscibili, è un classico moderno del repertorio jazzistico, reinterpretato da numerosi artisti nel corso dei decenni. Little Sunflower fu registrata per la prima volta da Freddie Hubbard con il pianista Herbie Hancock, brano caratterizzato da una semplice melodia e lirica costruita su un modale sempre particolarmente ostinato che riflette la ricerca armonica e spirituale del jazz degli anni 60. La struttura favorisce quella che è l'improvvisazione e la creazione di atmosfere contemplative. Oltre alla versione originale, Little Sunflower divenne celebre grazie alla reinterpretazione del vibrafonista Milt Jackson nell'album Sunflower del 1972, che include anche un testo scritto e cantato da Al Jarreau. Altri artisti che ne hanno proposto versioni notevoli includono Joe Henderson, la mitica Diane Shure e Carmen Landi. Il brano è diventato uno standard jazz apprezzato per la sua combinazione di eleganza melodica, di profondità sempre modale. Little Sunflower è utilizzato in contesti educativi per introdurre gli studenti alla forma modale e alle tecniche di improvvisazione lirica tipiche del post-bop, e rimane una delle composizioni più emblematiche della sensibilità melodica di Freddie Hubbard. Eccola qui.

Eccezionale, eccezionale veramente questo brano di Freddie Hubbard che si intitola Little Sunflower. Ma non ci fermiamo qui, abbiamo ancora delle ottime proposte per questo nostro appuntamento dedicato alla grande jazz. Proseguiamo e lo facciamo con il Modern Jazz Quartet e Django. Django è un brano jazz composto dal pianista John Lewis nel 1954, è inciso proprio da questo gruppo, il Modern Jazz Quartet, ed è un omaggio alla grande chitarrista Django Reinhardt, uno dei pionieri dello swing manouche, così si chiamava. Il pezzo è diventato anche in questo caso uno standard jazz reinterpretato da numerosi artisti per la sua melodia un po' malinconica, no? Una struttura particolarmente sofisticata. Django si apre con una introduzione lenta, solenne, seguita da un tema poi in tre quarti dal tono proprio particolare, lo sentirete. Il brano alterna momenti di malinconia, di swing, armonie modali, un uso raffinato delle dinamiche, un approccio quasi cameristico, tipico del Modern Jazz Quartet, che conferisce proprio alla composizione un carattere classico, distinguendola proprio dagli standard bebop dell'epoca. La composizione rappresenta un tributo molto rispettoso a Django Reinhardt, morto nel 1953, lo ricordiamo, e riflette quella che era la fusione tra il linguaggio del jazz afroamericano e la sensibilità europea. È considerata una delle opere più rappresentative di John Lewis e un punto di riferimento del cool jazz, spesso inclusa nei repertori di pianisti e quartetti moderni. Tra le versioni più note figurano quelle di Bill Evans, Joe Pass e Michel Petrucciani. Il brano è stato eseguito in numerosi concerti commemorativi, compare in raccolte dedicate alla storia del jazz moderno e si è consolidato proprio come simbolo di eleganza e di introspezione musicale.

Direi una meraviglia, veramente, il brano che abbiamo ascoltato, Django, The Modern Jazz Quartet, insieme a noi per qualche minuto. Ma non finisce qui, assolutamente, anche perché proseguiamo ancora con, a questo punto, un gran bel brano di Duke Pearson. Parliamo di Yes, I Know, I Care, brano composto dallo stesso Duke Pearson nel 1966, apparso per la prima volta nel suo album Sweet Honey Bee, è divenuto uno standard del jazz moderno, reinterpretato anche qui da numerosi artisti per la sua lirica, per la sua melodia, per anche in questo caso un carattere introspettivo molto forte. Scritta come ballad dal tono malinconico, riflette la sensibilità melodica e armonica tipica di Duke Pearson. La struttura di questo brano si distingue per l'equilibrio fra quella che è la semplicità tematica e la complessità armonica, elementi che lo rendono versatile per diverse interpretazioni strumentali. Tra le versioni più note vi è quella di John Coltrane, che è stata registrata nel 1967 e pubblicata postuma su Expression. Anche Elvin Jones e Buddy Shaw ne hanno dato delle letture distintive, particolari, enfatizzando probabilmente e rispettivamente la dimensione ritmica e anche la ricchezza armonica. Il brano oggi è un punto di riferimento per tutti i musicisti jazz che vogliono esplorare il repertorio.

E siamo così giunti al gran finale, ed è un gran finale nel vero senso della parola, ve lo posso assicurare, della nostra puntata odierna. Chiudiamo in bellezza con My Funny Valentine, una canzone scritta da Richard Rodgers per quanto riguarda la musica e Lawrence Hart per il testo, per il musical di Broadway del 1937, Babes in Arms, nata proprio come numero teatrale, è diventato uno degli standard jazz più celebri del XX secolo, reinterpretata da centinaia di artisti di rilievo. Il brano viene eseguito per la prima volta nel 1937 da Mitzi Green nel ruolo di Billy Smith all'interno del musical. È una ballata d'amore ironica e tenera in cui la protagonista prende in giro affettuosamente l'aspetto e il carattere del suo innamorato, rivelando però un sentimento sincero e profondo. A partire dagli anni

50 My Funny Valentine fu reinterpretata da artisti jazz e pop come Chet Baker, ed è proprio la sua versione che andremo ad ascoltare fra qualche istante, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Sarah Vaughan. La versione di Baker, appunto questa del 1954, divenne particolarmente iconica per il suo tono malinconico e minimalista, consolidando il brano proprio del repertorio jazz a livello internazionale. Rimane questo brano uno dei più eseguiti dal Great American Songbook e compare in innumerevoli album, film, serie televisive, proprio simbolo dell'eleganza e della malinconia romantica della tradizione jazz americana. Con questo io vi saluto, vi lascio a Chet Baker con My Funny Valentine, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire, come spero sempre, di evocare in voi qualche ricordo con la musica tesoro inestimabile di una collezione che vanta quasi 50 anni di storie da raccontare, dai vinili e 45 giri e pensate anche qualche cassettone Super 8 della Philips che abbiamo digitalizzato. E approfitto per ringraziare il nostro tecnico del suono, Dottor Funker, per poter poi condividere il tutto in questo nostro spazio con voi. Allora, prima di dare il via al nostro fader, vorrei ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito, laradioamodomio.it, e la possibilità di messaggiare con noi attraverso il nostro gruppo su Facebook, La Radio a Modo Mio. A tra poco.
2: Alla Radio a Modo Mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
0: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io direi intanto di dare il via al nostro percorso musicale di oggi. Lo facciamo con un pezzo che parla, ecco le prime note, You Can Change That di Ray Parker Jr., 1979, dall'album Rock On. È stato uno dei maggiori successi dei Radio e il suono elegante anticipa poi lo stile che renderà celebre Ray Parker Jr. nelle sue evoluzioni da solista negli anni 80, prima del successo mondiale con Ghostbusters. A tra poco.

0: Mixaggio in corso. Mixaggio in corso.
1: I rework arrangiati e corretti alla radio a modo mio.

0: d'amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, torniamo in studio. Era il 1986 quando con Elettrica Salsa, dall'album Organization von Fun, un classico dell'elettro europea prodotta in Germania, è diventato uno dei simboli delle discoteche della seconda metà degli anni 80. E intanto era il primo giugno del 1980, ecco le nostre pillole, nasce la CNN, primo canale all news della storia. Sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN, Cable News Network, emittente di notizie via cavo, da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, e che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Era nel 1980. Alla sua breve introduzione segue il notiziario, la prima trasmissione della CNN condotto da David Walker e Lois Hart. A tra poco. Bene, allora adesso un successo planetario, insomma, dai prime note, noi lo mettiamo ogni 2-1. 1982, Last Night DJ Say My Life, dall'album per l'appunto Last Night DJ Say My Life, un vero inno alla figura del DJ, ancora oggi uno dei brani più campionati e celebrati nella cultura dance.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Capolavoro senza storia, Night Fever, Bee Gees, non c'è storia. Questo è un album, anzi è un disco che ha entusiasmato quello che erano gli anni 70, fine anni 70, con Saturday Night Fever, una colonna sonora di un film, ma insomma Night Fever, le prime note, quando poi si ascolta di continuo, non è mai passato di moda, e tuttora quando ascoltiamo le note appunto di Saturday Night Fever ci viene sempre un po' di brividini qua sulla pelle. Non compare nel titolo del film, è uno dei brani che meglio rappresentano l'epoca della disco music, ma intanto un'altra pillola. Era il 26 febbraio del 1982, 44 anni fa, nasceva a Milano Radio Italia, mentre il mercato musicale degli anni 80 orientava i gusti degli italiani verso le grandi star straniere. Nella Milano da bere, così recitava la pubblicità, vide la luce la prima emittente radiofonica privata a trasmettere esclusivamente musica italiana. Fondata dal DJ Mario Volanti, Radio Italia iniziò le trasmissioni venerdì 26 febbraio del 1982 con un disco di Pino Daniele, Number One. Fin dai primi anni raccolse il consenso del pubblico, arrivando a coprire il territorio nazionale nel 1987 e conquistando tre anni dopo il primato di radio commerciale più ascoltata d'Italia. In quegli anni si rafforzò il suo ruolo di principale rampa di lancio per artisti famosi e nuove proposte del bel paese. Intanto un altro pezzo favoloso, Maniac di Michael Sambello, era il 1983, dall'album Bossa Nova Hotel. È un pezzo che ha reso immortale il film Flash Dance. A tra poco.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
2: Bene, rientriamo in studio. Questo pezzo, Disco Night, è del 1979, è uno dei grandi classici tra disco e funk, celebre per il suo basso, il giro di basso irresistibile, ancora oggi amatissimo come apripista nelle discoteche di tendenza, soprattutto quelle che programmano musica degli anni 80 e anni 90. E ce lo ascoltiamo un po' di nuovo qui insieme alla Radio Modo Mio.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, siamo nel 1979, per la precisione il 1 luglio. Sony lancia sul mercato il Walkman. Oggi farebbe inorridire un teenager qualsiasi al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare la musica dei giovani. E a proposito di musica, Tell Me Why Supermod 2006, un singolo progetto di Axel e Steve Angello, che campionò il celebre Small Town Boy dei Broski Beat trasformandolo in un successo dance del nuovo millennio. Alla radio, a modo mio.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, ora siamo nel 1977, Gary Bartz manda alle stampe la sua Music dall'album Music is My Sanctuary, è un brano culto tra la musica jazz, la musica funk e il più classico dei soul, è campionatissimo dagli artisti pop e acid jazz negli anni successivi. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, torniamo alle nostre pillole. Era il 1977, proprio l'anno in cui è uscito questo capolavoro music di Kerry Barnes, e nasceva Apple II, il primo PC di successo. Esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. E comincia da qui l'era del PC e l'universo della mela morsicata. A un anno di distanza dall'uscita dell'Apple One, costruito nel garage della casa dei genitori di Jobs a Cupertino, i due amici si ritrovano per un altro importante traguardo: realizzare una macchina che risultasse facile da utilizzare anche per coloro che non avevano un grande bagaglio informatico ed erano i più. Una prospettiva completamente diversa rispetto al primo dispositivo, che andava assemblato, era anche venduto privo di alimentatore, tastiera e display, e quindi era appannaggio solo degli hobbisti dell'elettronica. Bene, torniamo in studio e torniamo dottor Funker oggi è un po'... eccoci, torniamo in studio, riproviamoci e torniamo alla nostra musica. Sunset People, Donna Summer, un po' rivisitato e corretto, 1979, dall'album Bad Girl, scritto e prodotto dal trio Giorgio Moroder, Bill Beltot e Donna Summer, e racconta la vita notturna della Los Angeles della fine degli anni 70, qui alla radio a modo mio. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Beh, torniamo in studio per quella che è l'ultima traccia per oggi. Lo facciamo proprio alla grande con The Cruzeros, con Keep That Same Old Feeling, 1979, dal loro migliore album secondo me, Street Life. Un pezzo, un raffinato mixo di jazz, funk e soul che conferma lo stile inconfondibile della storica band americana. E con questo noi ci salutiamo. Questa è stata la radio a modo mio, come sempre anche questa settimana una bella passeggiata nella musica e tra le pillole della storia assoluta di vita vissuta. Quindi dalla compagnia dell'Ever Funk una mano sul cuore per tutti voi, appuntamento la prossima settimana, bye!

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slight con i Senza Radio.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
7: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.